State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra il presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
1: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop ha interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
2: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese, gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse. Monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
1: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
2: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver molestato 4 ragazzine tredicenni in un parco acquatico. Si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo, che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra il presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
1: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop ha interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
2: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese, gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse. Monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
1: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Al conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
2: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver molestato 4 ragazzine tredicenni in un parco acquatico. Si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo, che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Ask yourself.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Traffico ferroviario sospeso per circa 2 ore nella serata di ieri in tutta la Germania a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni, anche i treni della S-Bahn e le linee ferroviarie regionali gestite da compagnie private sono interessati dal problema. Intanto l'intero continente boccheggia, ostaggio di una bolla di calore senza precedenti, il servizio della redazione.
3: Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
2: Diffusi blackout anche in diverse città italiane. A Torino è stato colpito Palazzo Civico, il municipio è stato coinvolto in un blackout durato circa una ventina di minuti. Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede ancora per le prossime ore temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, valutata per la giornata di oggi allerta gialla sull'intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Le relazioni tra Bruxelles e Kabul e gestione dei flussi migratori se ne è discusso anche ieri al servizio della redazione.
4: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
2: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato ieri il rilascio di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. È stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento durante il quale è morto un agente di polizia, Francesco Imprezzabile, per una caduta dalla moto di servizio a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato al carcere di San Vittore. La procura esclude lo speronamento a bordo dell'auto anche un altro cittadino albanese. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì, sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli 2 set sul tedesco Yannick Kampfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Touring 104, informazione e passione.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
9: Wumbaca Touring 104.
10: State ascoltando
11: Touring 104.

0: siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del Digitale Terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa la

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Traffico ferroviario sospeso per circa 2 ore nella serata di ieri in tutta la Germania a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni, anche i treni della S-Bahn e le linee ferroviarie regionali gestite da compagnie private sono interessati dal problema. Intanto l'intero continente boccheggia, ostaggio di una bolla di calore senza precedenti, il servizio della redazione.
2: Temperature elevate, notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
1: Diffusi blackout anche in diverse città italiane. A Torino è stato colpito Palazzo Civico, il municipio è stato coinvolto in un blackout durato circa una ventina di minuti. Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede ancora per le prossime ore temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Valutata per la giornata di oggi, allerta gialla sull'intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Le relazioni tra Bruxelles e Kabul e gestione dei flussi migratori se ne è discusso anche ieri il servizio della redazione.
3: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 Stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
1: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato ieri il rilascio di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. È stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento durante il quale è morto un agente di polizia, Francesco Imprezzabile, per una caduta dalla moto di servizio a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato al carcere di San Vittore, la procura esclude lo speronamento a bordo dell'auto anche un altro cittadino albanese. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli 2 set sul tedesco Yannick Kampfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: State ascoltando Touring 104.
10: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti, mercoledì 24 di giugno, signori e signori, questo è Touring Café e
12: lei è sicuro, vero? Perché dovrebbe oggi è San essere... Giovanni.
11: È San Giovanni
12: se
11: Café,
12: se no, quello è una sicuro, no. Se lei è sicuro, oggi è San Giovanni.
11: Sì,
12: è una data
11: essere.
12: Importantissima perché si devono raccogliere le erbe.
11: E quindi non è Touring Café questo, mi sta dicendo che non siamo Touring Café.
12: Chi no,
11: siamo?
12: Certo che siamo Touring Café.
11: Chi apparteniamo, no? Chi siamo?
12: Ma chi apparteniamo?
11: Mi sembra di essere sotto
12: dire?
11: Marzullo qua. Va bene, replay. Buongiorno a tutti, questo è Touring Café e lei è Rita Nocera.
12: E lei chi è, scusi?
11: Ma non sono affari tuoi,
12: io sono, come io sono affari miei.
11: Ma io sono dove essere Antonio Simone.
12: Ah, Antonio Simone.
11: Ma la finisci di fare queste figure che facciamo barbine.
12: Mi è piaciuta barbine, non lo sentivo questo da tanto tempo.
11: Dall'872.
12: Tanto tempo.
11: Va bene, questo è Touring Café, abbiamo detto oggi puntata ricca, avremo anche nella terza parte avremo insomma una piacevole
12: si
11: sorpresa.
12: Secondo terza.
11: Niente, che ha mangiato? Non ha dormito stanotte?
12: Non ho dormito. Dica, come hai indovinato?
11: Non lo so, immagino. Io pure ho fatto le ore piccole perché mi sono guardato quella fiction.
12: Faceva troppo caldo, è stato terrificante.
11: E cari amici, se vi interessa quello che ci sarà dopo, collegatevi eventualmente. No, ci sarà Peppe Postorino, insomma, un amico, un grandissimo amico qua del territorio, sempre della zona di Calico, che ci parlerà di un bellissimo evento che si terrà in questi giorni, la prima settimana di luglio, ovvero l'Infiorata. Ah, che bella! Io ci ho fatto parte diversi anni fa ed è una cosa veramente bella, stancante.
12: Cosa ha disegnato?
11: Io ho fatto la pesca miracolosa, ho fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci.
12: Poi se li hai mangiati?
11: Ma vabbè, va.
12: Questa era brutta.
11: Va bene, lo ammetto, questa era veramente brutta.
12: Okay. Chiedo venia.
11: Ci vediamo dopo. Un attimo contro le ingiurie dietro le quinte e poi torniamo.

0: dopo le mie ingiurie e i miei epiteti, come si chiama? Nei suoi confronti. Perché oggi vado a trovare queste parole tipo che ormai sono scomparse pure dal dizionario.
1: Quasi. Cosa dice? Sono scomparse, no, ci sono per lei.
0: Vabbè, ma non è che sono che si sentono tutti i giorni, diciamo, dai. Allora, intanto mentre io mi litigo con il sistema alla ricerca delle telecamera, com'era? Alla ricerca della telecamera perduta? No, eccola qua, ci siamo, eccola qua. Sì. Allora, questa, se guardate in televisione, non è che se guastata la televisione che vedete delle righe, è la mia maglietta che ha righe direttamente, ok? Colorate.
1: Io e lei dobbiamo parlarci a quattro occhi, sì. Anzi a sei, perché visto che porta le lenti.
0: Sì.
1: Si dia una calmata. Io passo da quel lato.
0: Ah, lei che dice che mi mangio i panni e i pesci, e poi sono io che devo dare la calmata. Vabbè. Allora, il nostro almanacco oggi ricchissimo, perché 24 giugno, attenzione che nel 1497, pensi un po', un certo Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano in una spedizione.
1: Ma che cosa andava a fare da quelle parti?
0: Ecco, ci domandiamo tutti. Ma soprattutto anche, mentre lui andava proprio nel continente americano, un certo Giovanni Caboto invece sbarcava in Nord America, a Terranova, ed è il primo europeo a scoprire la regione dai tempi dei vichinghi. Quindi lo stesso giorno è successa la stessa cosa. Questa operazione, lo sapeva?
1: No, lo stesso giorno non lo sapevo.
0: Così risulta qui, a meno che non ho preso
1: farfalle. E quindi farfalle è stato così, per questo motivo che hanno aperto il negozio.
0: Quale negozio? No, non ci provi neanche, ho capito dopo a quale negozio si riferì, a quello che è in via Marina per caso, di Fantacesare. Quello là, sì. 1910, viene fondata a Milano la anonima lombarda fabbrica automobili, ovvero l'Alfa Romeo, pensi un po' come si chiamava una volta. Ma perché avevano tutti questi nomi lunghi? L'altro giorno che cos'era quella, la Croce Rossa, come si chiamava? Aveva 27 nomi.
1: La Croce Rossa, continuiamo a chiamarla Croce Rossa. Guardi.
0: Ma non si chiamava così all'inizio?
1: Non so, non si chiamava
0: ma questa
1: così.
0: Anonima lombarda fabbrica automobili, Alfa, ha visto? Guarda,
1: ma è una
0: la mente umana.
1: Lei stamattina proprio non c'è.
0: 1947, primo avvistamento conosciuto di un UFO. Kenneth Arnold, che non era quello che diceva cosa stai dicendo, Willy, ma era un altro, volando sopra lo. Non faccia quella faccia. Si chiama Arnold, sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio.
1: Vassoio, cioè, chissà che cosa aveva fumato.
0: Ho bevuto, sicuramente. 1950, Papa Pio XII canonizza Maria Goretti alla presenza della madre e dell'assassino della bambina. È la prima volta che la cerimonia si svolge in pubblico e in piazza San Pietro. Da lì, e sappiamo che insomma poi tutte le cerimonie si svolsero lì. 1965, i Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al Vigorelli di Milano.
1: E qualcuno li insultò.
0: Perché?
1: Perché gli dissero che praticamente erano degli impostori.
0: Che non erano, che cantavano in playback, no?
1: Che cantavano le canzoni copiate, sì, da Peppino di Capri.
0: Da Mino Reitano.
1: Peppino di Capri,
0: addirittura. Pensa tu. 1981, prima dichiarata apparizione della Vergine Maria a Međugorje. 1991, la cantante colombiana quattordicenne Shakira,
1: sì, ha cominciato
0: Shakira,
1: presto,
0: pubblica il suo primo album, Magia, in poche parole. 2003, invece, un'altra cantante bellissima, un altro degli idoli miei, si può dire così, Beyoncé, ex vocalist del gruppo vocale Destiny Childs, pubblica il suo primo album da solista. La chiesa oggi l'abbiamo detto più volte, l'ha detto lei, perché celebra San Giovanni Battista, precursore di Cristo, colui che è la prima persona che ha dato insomma il battesimo ai cristiani, giusto? A Gesù, da là poi deriva giustamente.
1: Non ci confondiamo su queste cose.
0: No, però tutto parte da là, dico, no?
1: Finiamo in un ginebraio.
0: Ma dico, il battesimo partì da lì. Per quanto riguarda i nati, ne parliamo dopo. Che dice lei?
1: È meglio, guardi, perché mi è venuto un po' di acqua.

0: male che stiamo entrando, ragazzi, perché mi stai spoilerando tutto. No, tutto
1: non
0: tutto,
1: è vero, ragazzi. Non è vero, no, no, no, io le stavo semplicemente facendo notare che almeno tre dei
0: di quale fiction stiamo parlando, di quale serie?
1: Di Stranger Things, naturalmente la più grande, la più importante, la più bella soprattutto serie degli ultimi anni. Almeno tre degli attori che hanno fatto parte del cast di Stranger Things sono in realtà anche cantanti famosi.
0: E io la prima cosa, raccomandazione, l'ho fatto, non mi spoilerare niente, no, assolutamente no. Sai, allora, uno è l'ex fidanzato di quella che poi è morta, che
1: non
0: poi
1: è morta!
0: Nella seconda serie.
1: Non è vero, nessuno.
0: Se non lo guardo più adesso mi guardo la suora di nuovo, che Dio ci aiuti, così impara.
1: Oh. Ah, pensavo dei Nun.
0: No, basta, perché lei è pericolosa, le conosce.
1: Quello è un horror.
0: No, perché questo che mi sto guardando invece è tutto rose e fiori, diciamo. Non è un horror,
1: è uno pseudo horror alla fine, no, è un'operazione nostalgia.
0: Mi piace che tu la guardano tutti i ragazzini sto cosa, cioè,
1: ma infatti è così.
0: Infatti ai miei tempi si guardava la Pemaia,
1: ma non è vero, per certi versi è come guardare T, perché ci sono molti elementi che
0: Alien
1: fanno riferimento. No, ci sono molti riferimenti che fanno
0: i bambini con le biciclette.
1: I bambini con le biciclette, esatto, e quello è proprio ET, lo stato puro.
0: Salutiamo nonna Susanna, ci sta ascoltando, dice: ma che stanno parlando qui?
1: Ma l'abbiamo appena detto Stranger
0: Things. Vabbè, ma non sa che cos'è, giustamente.
1: Ma chi l'ha detto che nonna Susanna non guarda Stranger Things?
0: Sì, secondo lei è convinta che sono.
1: Ma guardi che le nonne sono cambiate, non sono le nonne dei nostri tempi. Le ultime nonne che ho conosciuto io fanno yoga, per esempio, vestono le grandi firme, hanno dei capelli eccezionali. Non so a chi fa riferimento lei, io conosco queste nonne.
0: Io ho la nonna, quella
1: sono
0: di,
1: giovanissime.
0: Di Titti, quella di Titti e Silvestro.
1: No, assolutamente no, guardi, le nonne che conosco io sono giovanissime, allenate, vanno veramente, fanno ancora girare la testa agli uomini.
0: Vabbè,
1: tra le altre cose.
0: Una Michelle Hutzinger per dire che nonna, facciamo una a caso così.
1: Magari non arriverei a quei livelli,
0: perché
1: lei fa televisione, perciò deve essere assolutamente
0: forse pure
1: in
0: Ambra. Non lo so. Allora, i nati del giorno, oggi anche qui grandissimi nomi, perché Silvio Pellico, famosissimo Le mie prigioni, eccetera, eccetera, 1789. Juan Manuel Fangio, uno dei più grandi piloti automobilistici di tutti i tempi, argentino. Emilio Fede, giornalista, conduttore televisivo. Renzo Arbore.
1: Povero Emilio, povero
0: Renzo
1: Emilio.
0: Arbore, insomma, pure. Uno dei più grandi, pionieri della televisione, della radio anche, no? Logicamente.
1: Come no, vabbè.
0: Ha dedicato tantissime trasmissioni pure alla
1: radio.
0: Diciamo
1: che Renzo Arbore ha inventato la TV.
0: Ha inventato tutto Renzo Arbore, perché praticamente io non so se lo ricordo, faceva una trasmissione, si chiama Cari amici vicini e lontani, che prendeva spunto dalla celebre frase di Nunzio Filoca.
1: È vero, gli dobbiamo tutto.
0: E dobbiamo tutto, sì. Poi Maurizio Mosca, che a modo suo era pure un personaggio televisivo, giornalista e conduttore televisivo, che litigava sempre con tutti.
1: Sì, però lui era giornalista serio.
0: Era giornalista perché quando faceva il serio.
1: Adesso non lo so cosa sono.
0: No, lui non c'è. È giornalista adesso, sì. No. Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice, personaggio televisivo. Lionel Messi, che sta facendo furore ai mondiali, nasceva oggi, 1987.
1: Però, poi ne parliamo più tardi,
0: certo,
1: magari.
0: Certo.
1: Abbiamo visto che CR7
0: subito dice: mo tocca a me. Insomma,
1: no,
0: soltanto Kane è rimasto
1: solo lui,
0: adesso.
1: Sono lui, no, pure no. Io. Ci sono anche io, che faccio? Tiro.
0: È bellissima la classifica dei cannonieri di questi mondiali, perché sono tutti fenomeni praticamente all'inizio. È rimasto Harry Kane, forse soltanto un pochettino più indietro, però.
1: Quanti anni ha adesso?
0: Kane, no, credo che sia grande, ma almeno un 35 li abbia anche lui.
1: Ma non è grandissimo. Allora,
0: non è grandissimo, non è a livello di Ronaldo. O Messi.
1: È adulto.
0: Anche perché Mbappé, per esempio, che tra questi grandi, è invece un ragazzino pure lui, non è che è proprio piccolo, cioè non è che uno dei molto anziani. Invece ci lasciamo oggi Lucrezia Borgia, nobil donna, è figlia di come si chiama? Papa Adriano, giusto?
1: Se non ricordo male.
0: Abbiamo visto anche la fiction, pure quella. E Hayley Wallach, se lo ricorda?
1: Come no?
0: Il buono, il brutto e il cattivo.
1: Per citarne uno tra i più importanti.
0: Forse il più famoso, quello che l'ha reso immortale per quanto riguarda la cinematografia spaghetti western.
1: E qui veramente dobbiamo citare Ennio Morricone, perché
0: Sergio Leone, insomma.
1: E la trilogia del dollaro ha fatto di Hayley Wallach, veramente.
0: Va bene, torniamo dopo.

0: allora, giusto,
1: stavamo litigando.
0: Dovete sapere che litighiamo per gli anni, no? Perché siccome c'è giunta la notizia, cioè dai, un po' tutti lo sapete che è morta,
1: sì,
0: ieri,
1: è morta Gespatti,
0: un'icona dei nostri tempi, ovvero Gespatti, quella di Etienne.
1: Sì, in Italia era conosciuta soprattutto
0: quella,
1: forse soltanto per sì, questa canzone,
0: sì.
1: Etienne, che allora fece scandalo.
0: Vero,
1: il
0: vero,
1: video,
0: vero, vero.
1: Anche il testo della canzone era abbastanza forte, ricordo.
0: Però piaceva tantissimo, e lei purtroppo ci ha lasciato.
1: Ci ha lasciato,
0: E quindi stavamo commentando gli anni, in quegli anni cosa c'era che andava di
1: era
0: moda, diciamo, con le canzoni.
1: Nel, quando uscì Etienne,
0: l'88 c'era, allora, c'era andamento lento di cosa? Arrivò.
1: Sicuramente c'erano Europe.
0: C'erano Europe nell'87, c'era Nick Hammond, se lo ricordo, Nick Hammond.
1: Nick Hammond forse prima.
0: Tutti, no, sempre in quegli anni, 86-87.
1: Perché fu scoperto da Madonna dopo la pubblicità dei Levi's.
0: Sì. E poi c'erano Patsy Kensit con gli Eight Wonder.
1: Sì.
0: Insomma, erano gli anni belli della musica pure.
1: Era
0: quelli,
1: la seconda parte degli anni 80.
0: Sì. Va bene, momento del primo break. Noi torniamo tra poco e vi racconteremo altre cose. Una finestra sui mondiali, la apriamo una finestrella, così, uno blog.
1: Dopo.
0: Si ricordi che poi alle 11 abbiamo invece il nostro Peppe Pastorino che ci parlerà di questa bellissima infiorata di Gallico Marina. A dopo!
2: Questa è tua Radio 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Posso dire che non l'ho capita?
1: Che cosa?
0: La canzone.
1: Non lo so, si rifà forse al buon Vasco, quello di Bollicine, piccolo spazio pubblicità.
0: Sa cosa facciamo? Ascoltiamo un altro paio di volte, poi decidiamo.
1: Poi il tempo di metabolizzarla un pochino.
0: Esatto.
1: Ma pure il titolo, agitare Coca-Cola si chiama.
0: Sì,
1: comunque,
0: quello,
1: l'ultima di Tommaso Paradiso.
0: È chiaramente Vasco. Sì, allora, cominciamo ufficialmente Turin Caffè.
1: Finora abbiamo scherzato.
0: Certo che abbiamo scherzato.
1: Ottimo.
0: Certo che abbiamo scherzato, cominciamo Turin Caffè ufficialmente con le prime notizie. Di che cosa parliamo secondo lei?
1: So, secondo di forse di mondiali di calcio?
0: Certo. E perché è arrivata questa notizia? Dramma per il CT della nazionale francese, Didier Deschamps, perché
1: ieri
0: è morta la madre, Ginette. Allora, che cosa è successo? Deschamps sta tornando in Francia, salterà la sfida di venerdì 26 giugno a Boston contro la Norvegia, ultima gara della fase a gironi.
1: È sicuro, perché ieri si parlava che avrebbe fatto di tutto per essere presente.
0: E invece, a quanto pare, è già. È andato,
1: Andato. Non è proprio vicinissimo.
0: No, non credo. C'è qualche ora di volo, di aerei. Praticamente questi mondiali si stanno rivelando da un punto di vista umano, forse più umano di ciò che ci si aspettava. E forse è meglio, no? Che dice lei?
1: Sì, effettivamente. Ricordiamo
0: qualche giocatore tornato in patria per la nascita del figlio.
1: Altri che invece sono rimasti lì nonostante parentele varie, insomma, altre nascite, altre cose, e quindi c'è stata questa diatriba tra se è più giusto tornare a casa oppure fregarsene e rimanere lì, perché è più importante un mondiale che capita giustamente una volta nella vita, probabilmente.
0: Chi lo sa?
1: A meno che non sei Cristiano Ronaldo, che capita 5 volte nella vita, no? Però, insomma, dove sta, qual è la migliore cosa da fare? Tornare, rientrare in questo. Vabbè, logicamente la perdita della mamma è una cosa importante.
0: La perdita della madre, secondo me, è più importante. Bisogna decidere cosa si vuole fare nella vita, cosa si vuole essere, forse. E questa, guardi, gliela devo proprio dire, perché la gente secondo me non sta bene. I faraoni sarebbero fieri dell'Egitto ai mondiali.
1: Addirittura.
0: Sì, avrebbero dato.
1: Tutankhamen che si mette là.
0: Ho visto una foto, ho visto cose che voi umani.
1: Sì, perché che ha visto?
0: Sì. Avrebbero dato per scontato che la squadra portasse il paese agli onori per voler degli dèi. Chi sarebbe il capitano della loro squadra, secondo lei?
1: Momo.
0: Ramses II, il grande condottiero. Tutankhamon, il portiere costretto a regnare da bambino e a parare i colpi. Chi ha detto questa cosa?
1: Chi è che ha fatto questo articolo, soprattutto? Mi chiedo io.
0: Questa cosa l'ha detta Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino. Con tanto di copricapo faraone.
1: Pure.
0: Si è fatto la foto, guardi. Il soprannome della squadra è Faraoni.
1: Sì, questo lo sapevamo, i faraoni, insomma. Degnamente rappresentati da Salah, Momo Salah, no? Che giocava anche
0: Pilitani. E allora io devo dire la mia su questa cosa, perché non sarei Rituccia Nocera, altrimenti non mi sentirei bene.
1: Dichi.
0: Dico, gli egiziani, ecco, non c'entrano un piffero con gli egizi.
1: No.
0: Che sono arabi, che hanno addirittura smantellato il marmo delle piramidi e saccheggiato per costruire la moschea del Cairo. Lo sapeva lei?
1: No, questo
0: ecco, adesso glielo dico. È come se gli antichi romani sarebbero fieri dell'Italia mondiali, ma gliene fregherebbe.
1: Non gliene frega niente.
0: E avrebbero dato per scontato che la squadra portasse l'impero agli onori del mondo.
1: Ma non c'è sto rischio, perché non siamo ai mondiali.
0: Esatto.
1: Non c'è.
0: Chi sarebbe il capitano della loro squadra? Giulio Cesare?
1: Va bene.
0: E il portiere?
1: Possiamo...
0: Spartaco?
1: Chi?
0: Spartaco
1: il portiere, certo.
0: Chi vorrebbe mettere, scusi?
1: Va bene, sa che facciamo?
0: Andiamo,
1: ci ascoltiamo una bella canzone, che forse
0: oltre,
1: è meglio.
0: Ride?

0: detto,
1: quanti ricordi con questa canzone.
0: L'ho detto più volte, io non piango mai davanti ai film, alle serie, sono rigida.
1: Ma
0: sono
1: questo
0: agile.
1: Ti richiamava la lacrimuccia.
0: Ma, questo è stato l'unico film in cui io veramente ho versato la lacrimuccia.
1: Quando è morto qualcuno, senza quando spoilerare per chi non l'ha visto, anche se penso che l'hanno visto tutti.
0: C'è davvero qualcuno che non ha visto questo film?
1: Ma sa, capita, magari qualcuno non ami questo genere.
0: Non ci credo.
1: Però bello, bello, un bel cast pure.
0: Dice,

0: È un mondiale trionfale per i nostri colori, anche per i nostri allenatori, a quanto pare. Perché
1: insomma, 5-0
0: su 3, già 2 sono usciti al primo turno, praticamente.
1: Okay. 5-0, ragazzi.
0: In questo caso parliamo di Cannavaro, no? Di
1: sì,
0: Fabio Cannavaro.
1: Sì, sì. Il Portogallo trova la vittoria a questi mondiali contro l'Uzbekistan. Il match per termina 5-0. Determinanti le reti di.
0: Di
1: CRT, sì. come lo pronuncia lei?
0: Crosette.
1: Di Cristiano Ronaldo, per chi non avesse capito. E, assegno però anche Nuno Mendes e Leao,
0: che soltanto col Milan non segna, sono disgraziato. Vabbè. No, però ha fatto un bellissimo gol, le cose giuste, ha fatto un gol bellissimo, forse uno dei più belli di questo mondiale.
1: Chiude l'autorete di Nematos.
0: Sì, sì. Abbiamo già 9 autoreti, se non mi ricordo male, controllavo sta cosa. Ci sono. Penso che sia il record di autogol in questo mondiale. Chissà perché, forse il tipo di pallone, boh.
1: Quello con il chip dentro.
0: Non lo so, però mai.
1: Ma
0: io non ricordo tanti autogol in mondiale.
1: Potrebbe essere condizionato,
0: sì?
1: In qualche modo. Che ne so, sto chiedendo, non lo so.
0: Telecomandato, immagina.
1: Si sa mai. Rammarico per la rete di Ganief annullata.
0: Bello, bellissimo pure quel gol, però per una sospetta posizione di fuorigioco è stato annullato.
1: Io sarebbe fuorigioco stato... non l'ho mai capito, guarda.
0: Niente, il calcio non è.
1: Non è il mio forte, non è il mio forte. Per fortuna a breve comincerà il re dei tornei.
0: Redini sembra che ci saranno già il primo turno, sì. 29, adesso ci sono ancora le qualificazioni.
1: Poi
0: parliamo di Wimbledon.
1: Poi parliamo.
0: Va bene. Ci ascoltiamo qualcosina. Che dice di buono?
1: Dico,
0: vediamo cosa offre il convento.
1: Cosa offre il convento?
0: Che questa è la nuova di Tonella Piaga.

0: Le piace questa canzone?
1: Parecchio, devo dire di
0: della
1: sì.
0: La signora Carducci si chiama, se non ricordo.
1: Secondo lei è parente?
0: Ma sarà una lontana parente. Lei è romanaccia, se non ricordo male, è proprio de Roma. Proprio de Roma.
1: Infatti, De Roma.
0: Sì, okay. Sì. Va bene. Allora, abbiamo parlato di mondiali, vuole aggiungere qualche altra cosa?
1: Sì,
0: riguardo...
1: l'ultimissima, sì, giuro, notizia, sì, che riguarda i mondiali di Striscio.
0: Di
1: Striscio,
0: in che senso?
1: Nel senso che riguarda Infantino.
0: Ah, lui, Infantino.
1: Cioè, Infantino, sì. E Infantino, i mondiali inquinatissimi di Infantino.
0: Perché?
1: Perché per comprendere meglio perché i mondiali 2026 siano l'evento più inquinante di sempre, basta leggere un dato. Infatti, secondo, lo devo leggere per forza, altrimenti non me lo ricorderò mai. Secondo il report FIFA's Climate Blind Spot, prodotto dal New Weather Institute, la Coppa del Mondo di Calcio, che si sta appunto giocando in Nord America, genererà almeno 9 milioni di tonnellate di CO2.
0: Sì.
1: Sì, equivalente quasi il doppio della media dei tornei del 2010-2022.
0: Ma dovuta a cosa, praticamente?
1: Agli aerei.
0: Ah, perché sì, viaggiano.
1: E la voce più impattante è proprio appunto il trasporto aereo, circa 7,7 milioni di tonnellate CO2 equivalente. La FIFA da una parte ha organizzato il torneo più squadre finora mai disputato,
0: sì,
1: ricordiamo quante sono più o meno.
0: Saranno 125 squadre,
1: esatto,
0: in questo momento, sì.
1: E con spostamenti di migliaia di chilometri, con un inevitabile incremento di missioni, mentre dall'altra.
0: Ci sono 48 squadre comunque, mi sembra, se non ricordo male. Sì, 48 squadre, il record.
1: Infatti, mai come tante come questa volta,
0: mai,
1: sì,
0: sì.
1: Con un inevitabile incremento di emissioni, mentre dall'altra ha assunto da anni impegni di sostenibilità che non sta riuscendo a mantenere. E in questi mondiali insostenibili, infatti, una parte, certo non determinante ma comunque significativa, la fa Gianni Infantino.
0: Sì.
1: Sì, il numero uno del calcio mondiale, che in questa Coppa del Mondo vuole perdersi meno partite possibili e così viaggia avanti e indietro quotidianamente.
0: Ah, è vero, perché... l'altro giorno è riuscito praticamente a essere. È finita una partita, forse in Messico, e già era
1: volato,
0: nel Canada.
1: E così viaggia quotidianamente per chilometri, volando di città in città a bordo del suo jet privato, perché lui c'è il jet privato.
0: Ah, mica te.
1: Mica come me che devo prendere.
0: Si poteva comprare la regina questo, che se... non è di origine calabrese lui, se non ricordo male, sì. Vabbè, niente.
1: Invece no. E quindi viaggia questo jet privato della Qatar Airways, secondo me non l'ha neanche pagato, guardi, è una mia,
0: dice,
1: una mia,
0: gli hanno regalato gli sponsor
1: con un costo ambientale
0: non
1: elevatissimo,
0: queste fortune mai,
1: no,
0: vabbè.
1: Scusi, figuriamoci. Se Infantino dovesse visitare, le dico solo questo, due città al giorno fino alla fine degli ottavi di finale e poi assistere alle ultime 8 partite,
0: sì,
1: Greenlight stima che accumulerà un quantitativo di emissioni di CO2 compreso tra 300 e 500 tonnellate solo per il suo aereo nel corso del torneo.
0: Quindi
1: questo
0: lanciamo l'hashtag fermate Infantino.
1: E bloccati. Poi io non posso accendere il mio condizionatore.
0: Esatto.
1: Ma stiamo scherzando.
0: Vabbè.
1: Che l'anticiclone africano ci sta facendo veramente impazzire.
0: Ma no, c'è freschetto in questi giorni, ieri si
1: ma
0: stava veramente bene.
1: Io non ho dormito stanotte.
0: E anche io.
1: Non
0: guardi.
1: Si vede, guardi, ho
0: sì,
1: i capelli.
0: Sì. Vabbè, lei è sempre così che sembra.
1: No, non dica queste cose, no, poi magari la gente ci crede.
0: Va bene, sa cosa le faccio ascoltare invece?
1: Il break.
0: Ne abbiamo parlato prima, no? Prima del break, oggi abbiamo detto che proprio ieri ci ha lasciato una grandissima dei nostri tempi.
1: Mi fa ascoltare Etienne, scommetto.
0: Etienne. Che spatti, ragazzi, vi sblocchiamo un ricordo, eh? Poi torniamo dopo con Peppe Postolino e l'Infiorata.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia nella regione di Kharkiv in seguito ad un raid delle forze armate russe. 4 edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
1: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi, iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima, lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.
3: Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simboli come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
1: Lo sport motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Ma secondo me alla fine dice Simone, non dice Simone.
1: Ha detto
0: dice...
1: si muore.
0: Ah, ah no, mamma mia, oh mamma mia. Oh. Si muove, diceva.
1: Si muove.
0: Io ho sentito si muove.
1: Vabbè, male, niente,
0: come mi distrugge lei le mie certezze.
1: Sono dissacrante, è vero, sono un po' dissacrante. E con questo noi siamo ritornati in diretta su Turin 104. Questo è Turin Caffè, lo ricordiamo,
0: yes,
1: con
0: yes.
1: Antonio Simone, detto De Simone per nobilitarlo.
0: Addirittura.
1: Sì, e con un ospite.
0: Ma per sul serio lo dice, vabbè.
1: Certo.
0: E lei è Riduccia Nocera.
1: Amico.
0: E soprattutto lui, signore e signori, è il grande Peppe Postorino, che è uno degli organizzatori di questa bellissima infiorata gallicese, giusto?
1: Ebbene sì,
0: così?
1: Perché dovete saperlo, torna l'infiorata di Gallico Marina, dove fede e bellezza si intrecciano.
0: Wow! E adesso ce ne parlerà lui, perché fervono i preparativi, tutta la zona è in fermento. Posso dire che è veramente una festa. L'infiorata possiamo dire che è una festa, sì, perché si forma la comunità, già è formata di per sé, però ci si avvicina tutti insieme perché si forma la squadra, sono tante squadre, ma poi in realtà è una grande squadra.
1: Allora,
0: e lui ci racconterà quello che succederà adesso.
1: Ok, andiamo con ordine. Buongiorno Peppe.
2: Buongiorno.
1: Aspetta, avviciniamo il microfono
0: poco, sì,
1: perché
0: sì, conviene. Sì.
2: Okay. Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua.
1: Innanzitutto, quando? Quando sarà? Perché non l'abbiamo detto.
0: Non l'abbiamo detto.
2: È importante.
0: È importante. Se volete andare a vederla, giustamente vi serve il giorno.
2: Il 5 luglio a Gallico Marina.
0: Sì.
1: Ecco, perfetto.
2: Di fronte alla parrocchia di Maria di Portosalvo.
0: Sì, esattamente, in via Buonarroti, giusto? Si chiama così, se non
2: via
0: ricordo.
2: Chiesa.
0: Via Chiesa, ha cambiato
2: via
0: nome
2: Chiesa,
0: adesso?
2: Che è quella che l'attraversa, via Buonarroti che è quella che...
0: Ah, ok.
2: È,
0: sì, esatto. Ah, quindi se non è più quella in discesa adesso?
2: Quella in discesa.
0: Ah,
2: quella
0: sì,
2: in discesa,
0: okay, sì, giusto. Sì, sì. Ok, perfetto.
1: Diciamo che l'infiorata è promossa dall'Azione Cattolica.
0: Sì, Azione Cattolica, che è sempre della chiesa di
2: sempre della
0: Madonna
2: parrocchia
0: di
2: della Madonna di Portosalvo. Sì, è stata proposta quest'anno dopo qualche anno che non la facevamo,
0: sì,
2: ma la
0: sì.
2: prima volta è stata realizzata e proposta dall'Azione Cattolica nel 2015.
0: Sì, all'epoca c'era ancora Don Salvatore, se non ricordo
2: esatto,
0: male, Don Salvatore
2: Barreca. Sì. Sono poi susseguiti diversi parroci, però l'infiorata
0: sì.
2: abbiamo continuato a farla. È una festa, sì, hai detto bene, sicuramente è un momento di collaborazione, con l'aggregazione, di convivialità, in cui si fa arte insieme, ma non è solo un'operazione artistica di per sé. L'infiorata è la conclusione di un percorso che si fa con l'Azione Cattolica, che ogni anno ha un tema diverso. In questo caso, quest'anno il tema principale, che è la trasfigurazione,
0: sì,
2: il momento
0: sì.
2: in cui Gesù si manifesta dopo la morte, e il tema è questo, e si sviluppa un tappeto lungo la strada, un tappeto che sarà lungo 50-60 metri, poi a seconda anche dei progetti. Ogni anno abbiamo cercato di fare sempre qualche metro in più, aggiungere qualche quadro
1: Fantastico.
2: In più.
0: Rubate metri.
2: Ma rubiamo metri perché riusciamo
0: caso,
2: sempre
0: certo.
2: a coinvolgere più persone, perché è proprio, come dicevamo, una festa della comunità.
0: Sì.
2: E un voler coinvolgere, oltre a chi fa il percorso dell'Azione Cattolica anche la comunità stessa.
1: Quest'anno
2: cui,
1: quanti quadri ci saranno?
2: Quest'anno ci saranno 7 quadri più la Madonna, più ci sarà naturalmente, consideriamo l'infiorata come un tappeto unico, per cui all'interno di questo tappeto, che è l'insieme di diversi intrecci, ci saranno dei quadri, delle rappresentazioni, dalla Madonna alla famiglia, alcune rappresentazioni che insomma vogliono diciamo rappresentare la pace, ecco. Ci saranno in questo tappeto, si inseriscono queste immagini, per cui è un'unica immagine con delle raffigurazioni all'interno, perché
1: delle cornici, insomma,
2: più o meno delle cornici, esattamente, è proprio un tutt'uno che si unisce. Noi tendiamo a dividere tanti gruppi, ci sono tanti gruppi che si occupano di ogni singolo quadro, che poi questi quadri si uniscono da questi intrecci, da questo tappeto, e anche questo è il tema della collaborazione. Ci sono tanti gruppi all'interno di una comunità che poi però arrivano a costruire un'opera unica, questo è anche il bello.
1: Ma infatti il tema scelto per quest'anno si intitola proprio così, intrecci. Esatto. Intrecci di fede e bellezza.
2: Esatto, esatto.
1: È un titolo sì che richiama il valore spirituale dell'iniziativa, però legato anche alla bellezza, no? Alla bellezza dell'opera d'arte.
2: La bellezza dell'opera d'arte è effimera.
1: Certo, perché poi tu mi stavi spiegando una cosa prima.
0: Purtroppo non riusciamo a mandare le immagini, c'è un problema con il sistema, in poche parole, però eventualmente le potete trovare anche nella nostra pagina, poi Facebook, le caricheremo. Chiedo scusa, vi ho interrotto, vai.
2: Allora, in termini di operazione artistica, l'infiorata si avvicina quasi più a una performance che a un'opera finita, fatta e finita. Perché? Perché dopo tante tante ore di fatica
1: e
2: che
1: come?
2: Si impiegano nel realizzare questo grande tappeto, poi alla fine scompare dopo poco, perché lo si attraversa, perché poi si pulisce via. L'opera in sé, l'opera d'arte, non è il tappeto fatto e finito, ma è il momento di condivisione e di lavoro.
1: La collaborazione della comunità,
2: esattamente.
1: È quella l'opera, come una performance, mi dicevi prima.
2: Esatto, è come più si avvicina di più a una performance. Il bello dell'infiorata, chi vorrà venire a vederla, naturalmente poi ricordiamo le varie fasi che ci saranno durante la giornata del 5 luglio, ecco, perché ci sarà, dopo la celebrazione eucaristica, ci sarà... un momento di adorazione. Successivamente il parroco Don Angelo attraverserà punto per punto l'infiorata e racconterà il tema dei quadri. Ecco, detto ciò, ecco, insomma, il bello di questi momenti è vivere attimo per attimo quello che si fa, cioè dal disegno sull'asfalto al momento in cui ci sono tante persone che vanno a tirare via i petali dai fiori o li sistemano in maniera tale che si possano adagiare sul terreno, e dal momento in cui si passa, perché non si utilizzano solamente i fiori ma si utilizzano tanti materiali naturali, dai trucioli alla sabbia, al riso,
1: ecco,
2: al
1: stiamo
2: caffè.
1: Guardando un'immagine in sovraimpressione.
2: Questa è una delle infiorate passate, sì, di qualche anno
1: che
2: di qualche
1: però
2: anno
1: ci dà
2: fa,
1: l'immagine di come
2: che
1: è,
2: dà
1: più
2: un'idea
1: o meno
2: esattamente di quello che diventerà quella di quest'anno. Chiaramente le geometrie, la scelta delle figure che ci saranno all'interno cambia sempre, anche i colori.
1: Ecco, questo bellissimo tappeto di fiori, così come potete vederlo in sovraimpressione, verrà distrutto.
0: Esatto, sì, sì, esatto.
1: A testimoniare proprio l'effimero e ciò che noi siamo, ovvero niente. Ci passeremo di sopra e lo travolgeremo, come siccome verremo travolti noi. E questa cosa che tu mi spiegavi prima, in effetti mi ha riportato alla mente quando ho assistito qualche anno fa al nostro museo qui a Reggio Calabria, a un progetto di monaci buddisti nella creazione di un mandala, un vero mandala, un enorme tappeto di sabbia, complicatissimo, bellissimo. Ebbene, loro ci hanno messo tantissimo tempo a farlo, forse 2 settimane più o meno, con una pazienza incredibile. Alla fine del tutto ci hanno soffiato sopra.
0: Più o meno siamo lì.
2: Ti faccio notare una cosa: ti è rimasta impressa questa cosa qui. Probabilmente non ti ricordi esattamente com'era il mandala, però
1: no, assolutamente,
2: hai ancora
1: no.
2: Nella memoria il momento che hai, cioè le emozioni, le sensazioni che hai vissuto mentre lo vedevi fare. E immaginati, sì, esatto. Per chi la fa, quanto poi lo ancora
1: shock,
2: possa...
1: E poi lo shock.
2: Certamente sì.
0: Anche perché c'è un lavoro dietro di una settimana, giusto? Anche, più, anche più. Anche più.
2: Cioè, se consideriamo l'organizzazione...
0: Tutto inizia molto dall'organizzazione, scusa ti interrompo, inizia dall'organizzazione che già avviene, già, insomma, in questo caso già è stata la scelta del tema, la scelta dei disegni, poi tutto va in mano ai disegnatori, giusto? Perché poi devono realizzare in scala, cioè quello che poi devono riportare, quello che poi verrà riportato sull'asfalto. Esatto. Dopodiché tutto passa nella scelta dei colori, insomma, tutto, devi trovare i fiori adatti, devi trovare le sabbie adatte, tutte queste cose così. Dopodiché c'è il momento bellissimo che è il giorno stesso dell'infiorata, che avviene verso le 5 di mattina, che ora ci vediamo,
2: sì, più o meno. Quest'anno secondo me è un po' prima.
0: Anche prima, perché fa caldo.
1: Fa caldo.
0: Poi ci sono le migliori, che sono le vecchiette, che sono di quelle belle strong, che si mettono a come si dice, spetalare. Si
1: i
0: mettono,
1: fiori?
0: Sì, sì, devono togliere
1: i
0: con
1: petali.
0: Una delicatezza, guarda, che soltanto le nonnine possono fare. E poi tra la goliardia, il caffè, le cose, senza il divertimento che è assicurato.
1: Ma che tipo
0: si
1: di
0: comincia...
1: scusa se ti interrompo, sì, che sì. Tipo di fiori si usano?
0: Un po' di tutti.
2: Sì, sì. Si scelgono anche in base al colore, in base alla tenuta. Ci sono dei fiori che si lasciano interi perché si prestano per essere appoggiati
1: interi
2: sul terreno.
0: Sì,
2: e sì.
0: Possibilmente senza spine, se possibile.
1: Allora evitare le rose.
0: Sì, ce n'era, qual era quello viola che era? Ce n'era uno pazzesco, sì, non mi ricordo adesso qual era. Che ci sconsigliavano di andare.
2: Sì, esatto, perché ce n'è uno che si trova dappertutto, soprattutto nelle nostre zone.
0: Era il rododè. No, non era rododè. Adesso mi sfugge. Chiediamo aiuto.
2: Sì, ecco.
0: Agli amici da casa,
2: no, esatto. Meno male che ci ricordiamo come è fatto, perché rischieremmo di prenderlo anche se non ci ricordiamo.
0: Perché
2: il
0: poi ci sono delle squadre che vanno, logicamente, anche non solo chi compra questi fiori, ma anche si va, insomma, in giro per vedere dove ci sono fiori, insomma, che crescono naturalmente, e si staccano, in poche parole, perché allora, possono sempre servire.
1: Chiediamo ad Antonio e Simone, perché lui ha partecipato, se si è mai punto.
0: No, io no, fortunatamente no, perché mi mettevo i guanti, le cose, però mi sono macinato le ginocchia, perché poi, praticamente, come dicevamo prima, il disegnatore tocca riprodurre con il gesso, se non ricordo male, con gli spray, sì, il disegno a terra, 4 metri per 4 metri, se non ricordo,
2: sì,
0: era qualcosa di simile.
2: Ogni anno cambiamo le misure, in questo
0: più
2: caso.
0: Più o meno, comunque, ti lascio immaginare, quindi sono proprio monumentali questi quadri, e devi stare a terra, logicamente. E uno, insomma,
1: certo,
0: la mia stazza, della mia cosa, non era proprio facile, ma ti ringiovanisci, perché dopo che ha prodotto, al lavoro finito, poi vedi, insomma, la solidarietà, l'amicizia, tutte queste cose così, puoi essere vecchio, può essere sovrappeso, può essere che torni sempre un bambino, o sbaglio, vero?
2: Sì, sì.
1: A che ora sarà la celebrazione?
2: Alle 18 ci sarà la celebrazione eucaristica, seguita da un momento di adorazione, e successivamente la sera, con un po' di fresco in più, ci auguriamo,
0: che non guasta.
2: Ci auguriamo, ci sarà questo racconto che farà Don Angelo. Ci sarà questo percorso, questo attraversare l'infiorata. Prima sarà lui stesso che ci parlerà, ecco, di ogni singola rappresentazione, di ogni singolo quadro.
0: Una sorta di catechesi.
2: Esatto. E poi insieme si attraverserà questa infiorata. È emozionante attraversare l'infiorata, soprattutto per chi l'ha fatta, è emozionante, ma in generale per chi ha vissuto queste ore insieme è veramente un momento che tocca, sempre, almeno quantomeno per quanto
0: mi riguarda, è
2: sempre stato così.
0: Io purtroppo non ci sarò quest'anno, però sono stato invitato, però ho declinato gentilmente l'invito, però ho detto nel mio piccolo voglio aiutarvi invitandovi qui a parlare di questo straordinario evento, perché vi consiglio veramente di essere presenti, perché è fatto veramente bene.
2: Antonio c'era la prima, quindi
0: la prima, la seconda, la terza, cioè, tutte le ho fatte, eccetto forse l'ultima soltanto non ho fatto, e non so se ancora c'è questa usanza. Si usavano i fondi dei caffè, giusto? Anche
2: allora
1: anche. Che cosa?
2: I fondi dei caffè, noi andavamo in giro per i bar a chiedere le rimanenze,
0: il rigetto
2: del caffè, perché si utilizzava per fare i bordi. Cioè immagina, tu devi fare un disegno sulla
0: una
2: terra,
0: sorta di matita,
2: un foglio di carta, e hai bisogno del tratto scuro, E soprattutto nei primi anni abbiamo utilizzato i fondi del caffè per
0: di mosche
2: evidenziare sì, un profumo di caffè che
0: eravamo tutti super, svegli subito
2: eravamo persi caffeina a go go
0: sì, perché evaporava. Poi ti aiutano anche i gestori dei locali nelle vicinanze, proprio sì, c'è sì, una gara, ti portano i cornetti, ti portano giusto, c'è almeno
2: sì, sì, sì, sì, c'è collaborazione da parte della comunità, ognuno
1: bellissima,
2: contribuisce a modo proprio naturalmente, sì, sì, sì. Ecco, il fondo del caffè negli ultimi anni abbiamo cercato sempre di più di sostituirlo anche per la difficoltà di gestione, perché
0: certo, certo,
2: cioè, non è semplicemente prendo il caffè e lo passo, ma è un mescolare il caffè con l'acqua, con la colla, perché si usa la colla per la carta da parati.
1: Sì, certo, ecco, la colla vinilica.
2: Sì, quel tipo
1: sì,
2: di colla è che è particolare, si unisce insieme, diventa... E pian piano l'abbiamo sostituito.
0: Mio caro, tu non ti ricordi, nel primo anno mi stavate per linciare a me perché io ho fatto la moltiplicazione, no, la pesca miracolosa, no, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e io non sapendolo, giustamente eravamo, eccetto pochi di voi eletti che già avevate fatto questo in altre situazioni, noi logicamente eravamo freschi di infiorata, io l'avevo fatto tridimensionale sto coso, quindi praticamente quando è passato sopra il prete stava cadendo la no, perché l'ho costruito logicamente già in, come dire, in carta pesta inizialmente, no?
1: Voleva
0: questi
1: fare
0: pesci,
1: il presepe,
0: quindi praticamente era rialzato rispetto alle altre cose, c'era il prete che stava cadendo.
1: Devi sapere, Peppe, che il nostro Antonio Simone è presepista.
2: Come non lo so,
0: lo sa, perché l'ho fatto anche in chiesa diverse volte.
2: Assolutamente, lo so, ma io pensavo che parlasse della moltiplicazione dei pesci, forse non aveva condiviso, non avessi condiviso pani, pesci,
0: no,
2: insomma,
0: no, no,
2: con la comunità.
0: No, no, l'avevo fatto rialzare, no, stava cadendo il parroco, praticamente. Infatti ho detto, come mai hai rialzato? Questo è buh, non lo sapevo.
2: Infatti poi abbiamo cambiato parte.
0: Sì, sì.
1: Ecco.
0: Ho detto, non voglio più fare.
2: Scherziamo naturalmente.
0: Sì, anzi un saluto pure al caro esatto, Don Salvatore, Don Antonino che è stato il secondo.
1: Va bene, allora noi diamo appuntamento. Faccia
0: sì,
1: lei, faccia
0: sì,
1: lei.
0: Sì, sì, allora a questa bellissima infiorata di Gallico Marina, intrecci di fede e bellezza, che si terrà, ricordiamolo, giorno
2: 5 luglio.
0: Mi raccomando, se possono assistere anche magari anche alla preparazione, possono fare portate
2: cornetti, portate a vedere, può venire a lavorare, sono tutti benvenuti.
0: Sì, sì, va bene, va bene. E quindi vi invitiamo a essere presenti, non ve ne pentirete, ve lo assicuro, ma non perché sono di parte, perché è veramente veramente bella e toccante, soprattutto perché si vede proprio il sudore, la fatica e l'amore che ci mette ognuno, ogni infioratore, si chiama così, sì,
1: infioratore, che bello.
0: Quindi congediamo il nostro Peppe e ti ringraziamo di aver impreziosito la nostra trasmissione, salutiamo anche il gruppo dell'Azione Cattolica, Francesca De Luca, Antonietta, giusto
2: c'è anche, un appunto vorrei farlo, giustamente noi siamo arrivati a fare l'infiorata a Gallico Marina grazie a Francesca Luca.
0: Sì.
2: Francesca Luca è un membro dell'Azione Cattolica che è originaria di Petilia Policastro,
0: dove c'è un'altra grandissima infiorata.
2: In cui lei ha fatto sempre l'infiorata, ogni anno torna a Petilia per fare l'infiorata. Suo padre è un bravissimo artista, tra l'altro,
0: sì,
2: che fanno delle cose che sono meravigliose. Ed è stata lei a dirci: ma perché non facciamo anche qui l'infiorata? E da lì
0: questa tradizione, vi posso assicurare
2: sì.
0: È bella, bella veramente. Va bene, grazie allora Peppe, in bocca al lupo per questa avventura.
2: Grazie a voi.
0: E niente, nel frattempo noi adesso andiamo in break e poi torniamo subito dopo la pausa. Va bene? A dopo.
1: A dopo.
3: Questa è Touring 104.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: che bello, siamo entrati, diciamo è più una cosa quasi primaverile questa dell'infiorata, però veramente c'è... Vi invito a essere presente a questa bellissima esperienza, quindi ci andiamo, andiamo a trovarli, sì che ci andiamo, passiamo.
1: No. Certo, stavo considerando le temperature. Se le andiamo di mattina presto, forse.
0: Di mattina presto puoi andare a vedere tardi. A portare i corbetti.
1: I corbetti me li mangio anche io.
0: Di sera invece.
1: Al tramonto sarebbe perfetto.
0: Va bene. Allora, siamo ritornati in diretta. 11:35.
1: Sì, siamo ritornati in diretta per l'ultima parte di Turin Caffè. E ha notizie lei?
0: No, non ho niente di nuovo. So che lei invece è una fucina di.
1: Ce le ho io, perché. Deve sapere che il divieto ai minori di accedere ai siti porno è un flop, ma va.
0: Noi parliamo dalle cose di chiesa.
1: Lo devo dire. L'obbligo introdotto dall'Agicom nel 2025 di dotarsi di sistemi di verifica dell'età è al momento congelato. Vengo e mi spiego. Sulla carta sembrava così semplice. Mettiamo l'obbligo ai minori e evitiamogli di entrare sui siti caldi. Sì, e invece sì. No, sembrava no. Fatta.
0: E invece no.
1: No, sembrava fatta.
0: Fatta la legge, fatto l'inganno.
1: Certo, per impedire ai minorenni il libero accesso alla pornografia online, la GCOM, infatti, lo scorso novembre aveva stabilito l'obbligo per i siti hard. Di dotarsi di sistemi di verifica dell'età.
0: Esatto, non serviva lo speed, che serviva?
1: Me lo ricordo. La lunga fila dei vecchietti alle poste. Farsi subito. Da febbraio un lungo elenco di piattaforme a luci rosse avrebbe dovuto munirsi di applicazioni ad hoc per garantendo naturalmente l'anonimato dell'utente. Esiste anche infatti il problema della privacy, lo sappiamo, avrebbero dovuto certificarne la maggiore età, salvo incorrere in multe fino a 250.000 euro oppure nell'oscuramento.
0: E invece,
1: come prima, perché i siti con sede legale all'estero hanno fatto ricorso al TAR del Lazio, bloccando la delibera dell'autorità per le comunicazioni. E secondo lei verdevano tutti. Era un flop ancora prima di cominciare. E vogliamo parlare di tutte le nonne casualmente abbonate?
0: Sì,
1: certo, era facile.
0: Allora, insaputa, però.
1: Allora, insaputa. Ovvio. Dai, era facile.
0: Insomma, va bene, ci ascoltiamo una bella canzone. Sa come si chiama questa canzone? Che no. Ci andiamo ad ascoltare? Porno.
1: No!

0: Vabbè, mai titolo è stato più azzeccato dopo queste notizie che ci dà la nostra Rita.
1: In effetti.
0: Niente, allora le voglio spiegare che una cosa è dito nella piaga e una cosa sono due cose completamente diverse. Vabbè, ripeta con me: dito nella piaga è una solista, le bambole di peso.
1: Dobbiamo parlare dell'anticiclone.
0: Guarda come cambia subito.
1: Parlare dell'anticiclone.
0: Lei è furba, è una faina.
1: Caronte.
0: Allora, no, posso dire soltanto una cosa, sì, e poi certo, le parla quanto vuole. Vi ricordo domani l'appuntamento, doppio appuntamento, perché ci sarà prima l'appuntamento con Gipsy Fiorucci che ci parlerà della nuova canzone che ha fatto, e poi ci sarà Mariana Melchionna che ci parlerà di questo bellissimo saggio che avverrà, ci sarà sabato, questo sabato, adesso non ricordo il giorno, 27, attenzione, 27 al Teatro Catona, dove insomma ne vedremo delle belle. Questo giusto per fare una premessa. Ci parli della carogna, Caronte,
1: il traghettatore, sì, il delle caro anime. Caronte, Il caro Caronte. Non bastava l'anticiclone Cerberus, quello che abbiamo.
0: No, ci facciamo bastare.
1: Che ci ha tenuto in ostaggio con temperature sopra la media stagionale. E insomma, in questi giorni stiamo assistendo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte.
0: Certo.
1: Io ne ho subito le sue angherie stanotte.
0: Anche ieri pomeriggio, posso assicurarlo.
1: Anche io ieri pomeriggio, vabbè. Sì. Gli esperti sostengono che possa trattarsi di una delle figure anticicloniche più estreme mai osservate nel mese di giugno per intensità, persistenza, su almeno metà dell'Europa. Sì. Le pareva che fosse solamente qui da noi?
0: No, assolutamente. No.
1: Così, nelle prossime giornate in Italia sono attesi picchi anche di 40 gradi.
0: Sì?
1: Sì.
0: Che bello, non vedo l'ora, guardi, non... ma noi ci stiamo a casa,
1: che, a Firenze c'è stata una temperatura di 41 gradi e se ne sono percepiti 45.
0: Sì.
1: Sì. Cassa integrazione per chi lavora sotto il sole.
0: Che bello.
1: Sì, sì, in effetti. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di meteo.it, ha confermato queste anomalie termiche spaventose non solo sullo stivale, ma anche in Francia, dove il grande caldo è accompagnato da numerosi decessi per annegamento, insieme al caso dei due bambini soffocati in auto di lunedì 22 giugno. Ora stiamo parlando seriamente, no? Si registrano valori di 15 anche 17 gradi oltre la media stagionale, con picchi di fino a 42-43 gradi. Insomma, in Inghilterra i termometri arriveranno a sfiorare i 39 gradi, Londra compresa, e mai penso in tutta la loro esistenza. Si tratta della seconda ondata di calore per queste zone. E la prima si era registrata già un evento.
0: Non ricordo quale città, ieri ho sentito al TG che era dal 47 che non raggiungeva una temperatura simile.
1: Sì,
0: nel 1947.
1: Esatto. Non stiamo vivendo una semplice ondata di calore, è un evento climatico senza precedenti nella storia.
0: Sì.
1: A renderlo eccezionale, infatti, non sono solamente le temperature, ma la loro durata straordinaria. È iniziata infatti il 17 giugno, questa fiammata si protrarrà come un unico ininterrotto blocco rovente per altre due settimane, superando
0: che giugno. Che bello.
1: Infatti così.
0: Mi devo comprare quei cappellini col ventilatore, quello c'era presente sopra. Quello che si mette sul tipo aereo.
1: Ma funziona almeno.
0: Non lo so, però oddio. Non lo so.
1: Comunque la pianura padana dovrà fare i conti con minime di 27 gradi, temperature da Bangkok. L'umidità,
0: pensare.
1: No?
0: Sa che noi stiamo provando per questo saggio, abbiamo detto.
1: Sì, esatto.
0: E abbiamo degli orari, insomma, di pomeriggio dove si muore di caldo. Parecchio. E allora, va bene, aveva finito lei? Sì,
1: io avevo finito.
0: Dunque, adesso le voglio fare una sorpresa.
1: Grazie.
0: Sa perché, vabbè, logicamente.
1: Mi vuole fare stentire
0: possiamo dire
1: meglio.
0: Che domani sarà il mio ultimo giorno in presenza qui con lei, quindi
1: sì,
0: mi mancherà tantissimo questa accoppiata. La voglio ringraziare intanto di tutto. Lo diciamo oggi perché domani, se no, poi diventa strappalacrime la cosa. Ma siccome non ci piacciono queste cose così, io intanto la voglio ringraziare per tutto questi due anni bellissimi che abbiamo passato insieme. Poi da settembre si vedrà. Lei, in ogni caso, continuerà con questa bellissima trasmissione. Addirittura io domani mi congederò, ma lei continuerà anche per il mese di luglio, giusto?
1: Sì, sì, io sopporterò il caldo.
0: Vi terrà compagnia con le sue notizie un po' pazzerelle, però io le voglio fare un regalo, sa perché? Proprio ieri sono andata a incidere una canzone e con l'aiuto del nostro Filippo, che l'ha caricata qua, la voglio dedicare, posso? Però non si mette a piangere.
1: No, no.
0: Va bene, vi invito ad ascoltarla, insomma, e basta, e poi torniamo dopo.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti

0: Che fa? Che fa?
1: No, non ho fatto niente.
0: E allora questa è la mia dedica, logicamente, per questi 2 anni bellissimi trascorsi insieme. Vabbè. Ogni tanto mi fa tornare per salutarla. Posso venire a salutarla?
1: No,
0: si offesa.
1: Signore e signori, Antonio Simone.
0: Grazie cara. E niente, allora adesso sono le 11:50 e non diciamo altro perché insomma sono soltanto l'ho registrato ieri alle 3 di pomeriggio, quindi c'era lì. Sì, praticamente
1: pazzo,
0: faceva caldo.
1: Pazzo furioso.
0: Faceva caldissimo.
1: Altro che Caronte.
0: Va bene. Anche un saluto, logicamente, anche a tutti. Io non andrò via dalla radio assolutamente perché tornerò in altre vesti, in altre situazioni a settembre. Insomma, vi lasciamo, poi vi racconteremo insomma quello che avverrà. E niente, lei invece ci vuole raccontare qualche altra cosa? Di bello?
1: Sì. Non lo so, sono un po' così.
0: Traumatizzata. Che non se l'aspettava, l'ho fregata. Perché...
1: Mamma mia, sono rimasta senza parole.
0: È raro. Male. Spero in bene, dai.
1: È raro.
0: È vero, confermo. Allora,
1: che ha detto che ore sono? Scusi,
0: andiamocene a casa. Le 11:51
1: sono. Sì, le 11:51. No, sì. Va bene. Allora, che facciamo? Non lo so.
0: Ragazzi, ci sono riuscito.
1: No, è vero.
0: Allora, ci ascoltiamo un'altra canzone. Che
1: sì,
0: dice
1: sì,
0: poi,
1: meglio,
0: poi salutiamo
1: meglio.
0: Dopo. Va bene. È qualcosa di allegro a questo punto. Perché
1: per favore.
0: È lui il baffetto da sparviero, come dicevano una volta quelli di Drive-In, ovvero il Gabbo Gabbani.

0: ripetiamo che quasi a sorpresa è una delle canzoni più ascoltate di questa estate 2026, questa di Gabbani.
1: Ma in realtà sì, lei? Sì, no, no, non sono sorpresa assolutamente. È positiva, è un certo sound.
0: Sì. Sono bravo, sorpresa. Bravo, ci piace.
1: Non sono neanche sorpresa di ciò che è successo a Joliet. L'ultima notizia per oggi.
0: Che
1: poi
0: è stato. Ci racconti.
1: Sì, racconto. In manette i professionisti dei furti con strappo in trasferta dalla Campania al concerto di Joliet.
0: I furti con strappo cos'è? Strappo, quelli strappo. Gli scippi. Ah, sì. Ok.
1: Tra le vittime, poliziotti e carabinieri liberi dal servizio e fan del rapper di Secondigliano.
0: Sì?
1: Sì, arrestati insomma due giovani uomini. Arrestati infatti due giovani uomini di origini campane e altri due sono stati denunciati mentre si aggiravano tra la folla che ha partecipato al concerto di Emanuele Palumbo.
0: In arte,
1: allo Stadio Olimpico, strappando le collanine d'oro al pubblico.
0: Come facevano, scusi?
1: Vecchia questa, mi scusi. L'hanno strappata anche a mio zio.
0: Ma dove c'è confusione? Cioè, riescono poi a scappare?
1: Con tutta la folla che va ai concerti di Joliet. Il primo di loro ha puntato, senza saperlo, un poliziotto della questura di Milano, libero dal servizio, mentre stava per varcare i cancelli del prefiltraggio all'altezza di Piazza Lauro de Bosis. L'uomo in un attimo gli ha strappato la collanina dal collo. La vittima si è subito girata e ha iniziato a inseguirlo insieme ad altri agenti, insomma non è stato molto fortunato. Poco dopo un 23enne, anche lui originario di Napoli, con la stessa tecnica, evidentemente lo fanno sempre, ha strappato la collanina a un carabiniere.
0: Ma intelligente questo.
1: Anche lui fan di Joliet evidentemente, e si è lanciato anche il carabiniere, come aveva fatto il poliziotto di Milano, si è lanciato all'inseguimento del ladro.
0: Non contenti, hanno fermato un finanziere, hanno cercato di scippare un finanziere.
1: No, sì, perché poi è successo altre due volte, sempre nello stesso concerto.
0: Ma ci vuole fortuna, cambiamo mestiere, diventiamo onesti, va, che forse è meglio. Va bene.
1: Joliet.
0: No, ragazzi, no. Me ne vado, sì, a sto punto, sì. Joelier, questa è la prima volta che la sento.
1: Vabbè, scusi, no, non è la prima volta, dai.
0: No, effettivamente, l'ho detta pure io un sacco di volte.
1: L'ha detta pure lei, scusi.
0: No, adesso non me l'aspettavo, però, sinceramente non me l'aspettavo.
1: Colpa sua, dopo due anni, mi scusi.
0: L'ho simonizzata, va bene. Che facciamo, salutiamo?
1: Salutiamo, è ora?
0: Sì, sono le 58, quasi. E allora, vi diamo appuntamento a domani con questa bellissima puntata dove si parlerà di musica, quindi questo inedito di Gypsy Fiorucci, insomma, che bello, bello, veramente vi invito all'ascolto. E poi si parlerà di questo saggio che avverrà sabato. Vi dico soltanto che si rifà a Mamma Mia, quindi tutte le canzoni degli ABBA e soprattutto il film, insomma, di Mamma Mia, abbiamo visto tutti quanti quello con Meryl Streep. Molto curioso, non le dirò mai il personaggio che faccio io, perché
1: poi, scusi,
0: una sorta di musical.
1: Domani glielo strappo a Mariana.
0: Mariana, se sei in ascolto, non glielo dire. Ci saranno gli Alla al Quadrato pure, quei due pazzi esauriti, anche loro. Insomma, vi invitiamo a essere presenti lì al Teatro Catona sabato per questo bellissimo avvenimento. Per quanto riguarda invece noi, da Antonio e Simone
1: e da Rita Luciano Cera è tutto.
0: Rita Nuccia, come la chiamiamo?
1: Rituccia.
0: Vi diamo appuntamento a domani alle 10. Ciao, ciao belli!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopol in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia nella regione di Kharkiv in seguito ad un raid delle forze armate russe. 4 edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
1: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi, iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. E la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima, lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.
3: Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
1: Lo sport motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
7: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso americano. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta patosta politica per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
2: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti è prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
1: L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica alla strozzatura della rotta petrolifera, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. In quest'ottica la premier non vuole continuare ad alimentare il confronto con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni poi annuncia la linea della politica estera italiana, che sarà quella degli ultimi 80 anni, mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea e quello su cui si basa la forza dell'Occidente, dice, una dinamica profonda di cui nota non si può parlare come fosse Temptation Island. Per rendere l'idea sul palco dell'iniziativa Il Giorno della Verità, Meloni tira fuori quel riferimento al video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui i due leader litigano su una spiaggia come protagonisti della reality. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica e danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri, uno dei due veicoli si è ribaltato. La vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristina Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato, Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: state ascoltando Touring 104.
1: Dalla bocca.

0: During 104 notizie.
1: Partirà il 25 giugno la polizia straordinaria delle spiagge di Reggio Calabria. L'intervento interesserà circa 34 km di litorale, da Gallico fino alle zone sud della città. Ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha definito il mare uno dei più autentici biglietti da visita della nostra terra. La fase iniziale durerà 21 giorni e sarà affiancata dalla manutenzione delle aree verdi vicine agli arenili. Previsti anche trespoli per la raccolta differenziata e passerelle per facilitare l'accesso alle spiagge alle persone con disabilità. Particolare attenzione sarà riservata alle aree naturalistiche di Catone e Punta Pellaro, dove gli interventi saranno eseguiti esclusivamente a mano. Operazione della Polizia Locale di Reggio Calabria contro abusivismo e furti ai servizi pubblici. Nel corso di controlli sul territorio sono stati effettuati 2 sequestri di merce venduta abusivamente e applicati provvedimenti di Daspo Urbano, con sanzioni per oltre 10.000 euro. Ad Arghilla Nord, invece, 4 persone sono state denunciate per vari reati. 3 di loro, già note alle forze dell'ordine, sono state arrestate in flagranza per furto aggravato di energia elettrica, dopo che gli accertamenti hanno evidenziato allacci abusivi alla rete Enel. Contestati anche i reati di occupazione abusiva di immobili e furto aggravato di acqua. Per tutti gli indagati resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Si ferma momentaneamente il percorso verso l'uscita della sanità calabrese dal commissariamento. La Corte dei Conti ha infatti chiesto chiarimenti al governo, sospendendo l'iter avviato lo scorso aprile. Pur riconoscendo i progressi compiuti dalla regione, i magistrati contabili evidenziano alcune criticità, tra cui debiti ancora da definire, ritardi nei pagamenti e livelli essenziali di assistenza non uniformi sul territorio. L'esecutivo avrà ora 30 giorni per fornire le controdeduzioni richieste. Sulla vicenda è intervenuto il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Ernesto Alecci, che ha parlato di dubbi formali e sostanziali, invitando alla prudenza sul percorso di uscita dal commissariamento.
2: Lo sport.
3: Rischia quando ci si sbilancia con date e possibili ufficializzazioni. La realtà è che trattative delicate come la cessione di un club richiedono tempo, verifiche, passaggi formali e approfondimenti seri. Il passaggio di proprietà della regina dall'esterno sembra come una storia interminabile, soprattutto per i tifosi. Se ne parla da mesi e la voglia di chiudere questa fase è evidente. C'è la necessità di voltare pagina, iniziare a programmare la nuova stagione e costruire il futuro. Quella del 23 giugno era stata indicata come data sicura per l'ufficializzazione del closing. Non è stato invece così e non è stato neppure il giorno giusto. L'attesa dunque prosegue, per i tifosi pesa non soltanto per il mancato annuncio ma anche per l'incertezza sulle figure che andranno a comporre il nuovo organigramma societario. Al momento inoltre non filtrano indicazioni concrete sulla scelta dell'allenatore. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha parlato di una settimana importante per la città anche sotto il profilo sportivo e sociale. Una frase che tiene alta l'attenzione attorno alla regina. Il giorno giusto a questo punto potrebbe essere giovedì 25 o venerdì 26, ma anche se in questa fase resta necessaria la prudenza. La speranza dei tifosi è che l'attesa sia davvero agli sgoccioli, si ha voglia di ripartire e soprattutto di ricominciare una nuova stagione parlando solo di calcio.
0: Turin 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Touring 104.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
1: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari e che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in commissione giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura, è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20 con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: During 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

info@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Smash Hits Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.
1: Touring 104 notizie.
2: Partirà il 25 giugno la pulizia straordinaria delle spiagge di Reggio Calabria. L'intervento interesserà circa 34 km di litorale, da Gallico fino alle zone sud della città. Ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha definito il mare uno dei più autentici biglietti da visita della nostra terra. La fase iniziale durerà 21 giorni e sarà affiancata dalla manutenzione delle aree verdi vicine agli arenili. Previsti anche trespoli per la raccolta differenziata e passerelle per facilitare l'accesso alle spiagge alle persone con disabilità. Particolare attenzione sarà riservata alle aree naturalistiche di Catone e Punta Pellaro, dove gli interventi saranno eseguiti esclusivamente a mano. Operazione della Polizia Locale di Reggio Calabria contro abusivismo e furti ai servizi pubblici. Nel corso di controlli sul territorio sono stati effettuati 2 sequestri di merce venduta abusivamente e applicati provvedimenti di Daspo Urbano, con sanzioni per oltre 10.000 euro. Ad Arghilla Nord, invece, 4 persone sono state denunciate per vari reati. 3 di loro, già note alle forze dell'ordine, sono state arrestate in flagranza per furto aggravato di energia elettrica, dopo che gli accertamenti hanno evidenziato allacci abusivi alla rete Enel. Contestati anche i reati di occupazione abusiva di immobili e furto aggravato di acqua. Per tutti gli indagati resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Si ferma momentaneamente il percorso verso l'uscita della sanità calabrese dal commissariamento. La Corte dei Conti ha infatti chiesto chiarimenti al governo, sospendendo l'iter avviato lo scorso aprile. Pur riconoscendo i progressi compiuti dalla regione, i magistrati contabili evidenziano alcune criticità, tra cui debiti ancora da definire, ritardi nei pagamenti e livelli essenziali di assistenza non uniformi sul territorio. L'esecutivo avrà ora 30 giorni per fornire le controdeduzioni richieste. Sulla vicenda è intervenuto il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Ernesto Alecci, che ha parlato di dubbi formali e sostanziali, invitando alla prudenza sul percorso di uscita dal commissariamento.
1: Lo sport.
3: Rischia quando ci si sbilancia con date e possibili ufficializzazioni. La realtà è che trattative delicate come la cessione di un club richiedono tempo, verifiche, passaggi formali e approfondimenti seri. Il passaggio di proprietà della regina dall'esterno sembra come una storia interminabile, soprattutto per i tifosi. Se ne parla da mesi e la voglia di chiudere questa fase è evidente. C'è la necessità di voltare pagina, iniziare a programmare la nuova stagione e costruire il futuro. Quella del 23 giugno era stata indicata come data sicura per l'ufficializzazione del closing. Non è stato invece così e non è stato neppure il giorno giusto. L'attesa dunque prosegue, per i tifosi pesa non soltanto per il mancato annuncio ma anche per l'incertezza sulle figure che andranno a comporre il nuovo organigramma societario. Al momento inoltre non filtrano indicazioni concrete sulla scelta dell'allenatore. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha parlato di una settimana importante per la città anche sotto il profilo sportivo e sociale. Una frase che tiene alta l'attenzione attorno alla regina. Il giorno giusto a questo punto potrebbe essere giovedì 25 o venerdì 26, ma anche se in questa fase resta necessaria la prudenza. La speranza dei tifosi è che l'attesa sia davvero agli sgoccioli, si ha voglia di ripartire e soprattutto di ricominciare una nuova stagione parlando solo di calcio.
0: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Smash It Memories, un super classico ora.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Su Turin 104.

0: giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
4: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
3: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del Jeep collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari e che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in Commissione Giustizia al Senato riguardo al provvedimento del Jeep collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL Giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica ai danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri, uno dei 2 veicoli si è ribaltato. La vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato, Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Bene, prendo la linea, vedo la linea un attimo. Ciao, come stai?
1: Dobbiamo mettere... mi hanno appena detto che devo spostare una macchina la polizia. ma in realtà non si capisce. Ben, se vuoi puoi prendere le chiavi. Noi tutto in diretta, tutto così.
0: Tutto in diretta, ma ti vedo con la camera un po' strana, cioè tipo in ritardissimo, non so che succede, però i nostri super tecnici riusciranno a fare un lavoro fantastico.
2: Salve, sono il parcheggiatore.
0: Ok, ma che succede? Bene, cioè...
2: intanto vedo Davide De Stefano.
0: Ah, infatti.
2: Eccolo là, vai. C'è lui, poi c'è anche Angelo Musolino, quindi insomma, pasticcerie. Quella cosa mi fa ben sperare.
0: Lo sai che Davide domani lo dovrei chiamare in diretta alla radio, perché a quanto pare ha vinto qualcosa di particolare.
2: Sì, ha vinto
0: il cono.
2: L'ascella, il cono, come si chiamano? L'ascella, la stella, volevo dire che l'equivalente della stella Michelin è il cono d'oro, cono d'argento, non mi ricordo com'era, i tre coni, una cosa del genere. Però ovviamente non ci meraviglia.
0: Possiamo dire dove siamo, Ben? Tu
2: sì,
0: sei tutto.
2: Assolutamente,
0: là,
2: aspetta che leggo l'insegna, perché mi pare di ricordare la scuola Radice Alighieri.
0: No, è perfetto.
2: Istituto comprensivo, insomma, ecco, all'interno della quale è stato realizzato un parco urbano rigenerato che è aperto anche alla cittadinanza, quindi i bambini possono venire tranquillamente a giocare qua. Verrà inaugurato tra poco, quindi noi vi racconteremo passo passo tutto quello che succede.
0: Noi che siamo stati con i nostri super tecnici prima, quando è arrivato il camion della radio, e ti posso dire ufficialmente che... c'è da mangiare.
2: E io ti posso dire ufficialmente che non ho fatto il parcheggiatore, ho fatto solo la panchina a Ludovica, e quindi ora le ricedo il posto del titolare.
0: Grande Ludo.
1: Sì, abbiamo risolto il problema parcheggio.
0: Che bello. Siamo in diretta a Catona, quindi Radio Tuning 104, siamo anche in radiovisione con il canale 87 del Digitale Terrestre, semi di comunità. Io appena sono arrivato, e la scuola è un comprensivo, giusto?
1: Sì, è una scuola primaria. Ci sarà tra poco il discorso inaugurale da parte della dirigente scolastica Simona Sapone, e poi saluti istituzionali e la presentazione del progetto. Hai visto che carino il parco?
0: Ho visto i fiori, che bello. Salutiamo la polizia locale, che sono qui da un bel po'. Salve, grazie. Hai messo anche per me, perché sennò
1: infatti.
0: Buon lavoro a tutti, va bene, noi saremo qui fino alle 20, quindi mi raccomando, state con Touring, baby!
3: Questa è Touring 104.

0: Sì, ecco, facciamo vedere all'esterno. Grazie Nick, Nick dalla regia, lo volevo ringraziare. E volevo ringraziare anche il prof che subito ci ha messo a disposizione la super diretta con la radio. Che bello.
1: E niente, noi siamo qui, ricordiamo, siamo a Catona all'inaugurazione del parco urbano educativo nella scuola Istituto Comprensivo Radice Alighieri, appunto di Catona, di Reggio Calabria. Tra poco ci sarà il discorso inaugurale e poi la presentazione del, del progetto. Ci sono anche, ci saranno anche delle attività per bambini e famiglie. Tu come ti senti? Senti ancora giovane,
0: Phil? Sì, cosa faranno?
1: Non lo sappiamo, una sorpresa, però secondo me possiamo magari reclutare anche qualche bambino, sarebbe interessante. Immagini?
0: Ma sai che siamo in TV, non possiamo intervistare, a meno che non c'è il genitore. Ci
1: no, certo, col genitore e la famiglia, ovviamente. No, no, non volevo invadere la privacy.
0: Sai che sono niente, prima con i tecnici sono entrato in una classe.
1: Ah sì? Ma era piccola, c'erano i banchi piccoli.
0: La classe lì, ti posso dire, no, c'ha le lavagne super digitali.
1: Certo, ormai sono tutte digitali le lavagne. Sei rimasto indietro.
0: Mi aspettavo il gessetto, la lavagna per scrivere delle cose strane, non lo so.
1: No, ma in realtà alcune lavagne ancora ci sono, però sono sempre accompagnate.
0: Tony, benvenuto nella sauna, no, lo dico perché per Tony R che è benvenuto nella sauna. Stavi dicendo, scusami.
1: No, dico che sono sempre accompagnato ormai dalla LIM, cioè la lavagna interattiva.
0: Ah, yeah.
1: Sì.
0: La lavagna interattiva?
1: Si chiama,
0: cioè, tu scrivi, così. Ti ricordi la penna magica? Non so se con la gomma magica, cioè tu scrivevi con la penna Biro.
1: Sì.
0: Potevi cancellare. No.
1: Sì, allora, non sai come funziona una LIM.
0: Dai,
1: ti devo spiegare. Allora, tu puoi scrivere, cancellare, come
0: certo.
1: Un po' sul computer, sul tablet.
0: Sì.
1: È una sorta di tablet un po' più grande in cui tu puoi non solo scrivere, cancellare, utilizzare diversi colori, ma anche collegarti al web, a internet, proiettare dei video. Quindi ad esempio ci si può collegare direttamente collegata al computer, quindi puoi visualizzare anche dei video ed è utilizzata per la didattica interattiva, perché comunque hanno fatto degli studi e l'interazione anche attraverso la LIM ha un effetto didattico positivo sui bambini. Ad esempio, se vuoi fare vedere un video simpatico, sempre didattico, collegato
0: certo,
1: alla didattica,
0: certo,
1: lo puoi
0: in un
1: fare
0: istante, sì, una velocità. Che bello. Siamo a Catona, ragazzi, parco urbano educativo, alle 18 c'è l'inaugurazione, giusto?
1: Sì.
0: Ci saranno discorsi strani?
1: Sì, ci sarà il discorso della dirigente scolastica, appunto Simona Sapone, l'avvocato Simona Sapone, e poi interventi a valore educativo appunto del nuovo spazio e la presentazione del progetto.
0: Chissà questo spazio che gli l'ha fatto, secondo te i bambini, no?
1: Non credo.
0: Allora, siamo in diretta, facciamo una cosa, Fredde Palma. E poi daremo la linea alla redazione per il notiziario, poi torniamo da qui, da Cattolica.

0: state ascoltando Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Partirà il 25 giugno la pulizia straordinaria delle spiagge di Reggio Calabria. L'intervento interesserà circa 34 km di litorale, da Gallico fino alle zone sud della città. Ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha definito il mare uno dei più autentici biglietti da visita della nostra terra. La fase iniziale durerà 21 giorni e sarà affiancata dalla manutenzione delle aree verdi vicine agli arenili. Previsti anche trespoli per la raccolta differenziata e passerelle per facilitare l'accesso alle spiagge alle persone con disabilità. Particolare attenzione sarà riservata alle aree naturalistiche di Catone e Punta Pellaro, dove gli interventi saranno eseguiti esclusivamente a mano. Operazione della Polizia Locale di Reggio Calabria contro abusivismo e furti ai servizi pubblici. Nel corso di controlli sul territorio sono stati effettuati 2 sequestri di merce venduta abusivamente e applicati provvedimenti di DASP urbano, con sanzioni per oltre 10.000 euro. Ad Arghilla Nord, invece, 4 persone sono state denunciate per vari reati. 3 di loro, già note alle forze dell'ordine, sono state arrestate in flagranza per furto aggravato di energia elettrica dopo che gli accertamenti hanno evidenziato allacci abusivi alla rete Enel. Contestati anche i reati di occupazione abusiva di immobili e furto aggravato di acqua. Per tutti gli indagati resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Si ferma momentaneamente il percorso verso l'uscita della sanità calabrese dal commissariamento. La Corte dei Conti ha infatti chiesto chiaramente al governo, sospendendo l'iter avviato lo scorso aprile. Pur riconoscendo i progressi compiuti dalla Regione, i magistrati contabili evidenziano alcune criticità, tra cui debiti ancora da definire, ritardi nei pagamenti e livelli essenziali di assistenza non uniformi sul territorio. L'esecutivo avrà ora 30 giorni per fornire le controdeduzioni richieste. Sulla vicenda è intervenuto il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Ernesto Alecci, che ha parlato di dubbi formali e sostanziali, invitando alla prudenza sul percorso di uscita dal commissariamento.
3: Lo sport.
4: Si rischia quando ci si sbilancia con date e possibili ufficializzazioni. La realtà è che trattative delicate come la cessione di un club richiedono tempo, verifiche, passaggi formali e approfondimenti seri. Il passaggio di proprietà della Regina dall'esterno sembra come una storia interminabile, soprattutto per i tifosi. Se ne parla da mesi e la voglia di chiudere questa fase è evidente. C'è la necessità di voltare pagina, iniziare a programmare la nuova stagione e costruire il futuro. Quella del 23 giugno era stata indicata come data sicura per l'ufficializzazione del closing. Non è stato invece così e non è stato neppure il giorno giusto. L'attesa dunque prosegue, per i tifosi pesa non soltanto per il mancato annuncio ma anche per l'incertezza sulle figure che andranno a comporre il nuovo organigramma societario. Al momento inoltre non filtrano indicazioni concrete sulla scelta dell'allenatore. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha parlato di una settimana importante per la città anche sotto il profilo sportivo e sociale. Una frase che tiene alta l'attenzione attorno alla Regina. Il giorno giusto a questo punto potrebbe essere giovedì 25 o venerdì 26, ma anche se in questa fase resta necessaria la prudenza. La speranza dei tifosi è che l'attesa sia davvero agli sgoccioli, si ha voglia di ripartire e soprattutto di ricominciare una nuova stagione parlando solo di calcio.
1: Touring 104. Informazione e passione.
5: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: lei, beh, che bello, che bello. Ciao, tu come ti chiami?
1: Io sono Ludovica.
0: Ludovica, che bello.
1: Tu sei Filippo e siamo su Radio Touring 104.
0: 104, che bello. C'ho la musica di sottofondo che è la radio.
1: Senti, ma siamo anche sul canale 87 del digitale terrestre.
0: Vuoi sapere dove, quale camera devi salutare?
1: Sì, quale camera devo salutare? Quella?
0: Quella lì, mi dicono.
1: Ah, quella lì. Sì, ok, quella, quindi okay. Sono proprio al contrario. Bene, mi devo sistemare il microfono.
0: Come mai siamo qua, ragazzi?
1: E siamo qui perché c'è una inaugurazione del parco urbano educativo presso l'Istituto Comprensivo Radice Alighieri di Catona. Infatti siamo qui, siamo davanti alla scuola che si sta riempendo sempre con più famiglie e più bambini per l'inaugurazione di questo parco urbano.
0: Mi hanno detto che finalmente una delle tre telecamere non sta dormendo. Sai che i nostri tecnici usano delle cose che devi capire.
1: Certo, perché la telecamera che dorme, o magari è accaldata una telecamera, perché sai, con questi con queste temperature si possono assopire le telecamere.
0: Io gliel'ho chiesto, gli ho detto: ma che vuol dire che dorme? Radio Touring, un mondo incredibile. Che bello, siamo nel 50° anno e infatti il marchio che ho visto nel logo che c'è di Semi di Comunità, che siamo qui in questa inaugurazione del parco urbano, c'è proprio il logo parco urbano, aspetta, volevo leggerlo per esteso, parco urbano educativo, ecco.
1: Parco urbano educativo, sì.
0: C'è il logo dei 50 anni della radio.
1: Wow, ecco, l'ho visto anch'io.
0: Il nostro ufficio meraviglioso. Che ciao Irene, grande. E lei, la colpa è la sua.
1: Sì, la colpa è la sua, ho capito.
0: Ci fa andare a scuola di nuovo.
1: E sono le 18, diciamo che siamo per partire. Ci sarà questa inaugurazione con i saluti istituzionali e il discorso inaugurale della dirigente, ricordiamo, l'avvocato Simona Sapone.
0: Bene, siamo in diretta e ci sono tante canzoni nuove che già stanno girando da un po' di tempo a sta parte. Siamo sempre alla ricerca comunque del tormentone estivo,
1: Sì, che ancora non è arrivato però questo tormentone estivo.
0: Ti regalo la canzone di quest'estate, di quest'inverno.
1: Ah, ok.
0: Di Samurai J, farà piacere ai nostri piccoli radioascoltatori presenti qui a Catone.

0: che fai la super scuola, eh?
1: Io che faccio la super scuola. Che domanda hai? Che domanda io vuoi fare? Dimmi.
0: No, la campanella, no? La campanella che effetto è? Cioè, la discoteca, non so che.
1: No, è semplicemente un trillo un po' più prolungato. Ma è la stessa di, penso, di 30 anni fa, la campanella. Penso è l'unica cosa che non è proprio cambiata della
0: c'è
1: scuola.
0: Lui che schiaccia il tasto.
1: Sì, sì, c'è, ci sono i collaboratori scolastici che si occupano di questo. E sai che hai trovato proprio la cosa più anacronistica della scuola, cioè quello che non è cambiato, perché la scuola è cambiata tantissimo negli ultimi anni. Io me ne sono accorta perché adesso la vivo da insegnante, mentre prima la vivevo da studentessa. Sono uscita ormai 18 anni fa dalla scuola, 19 quasi, quindi
0: brava.
1: Posso dire che sono cambiate tantissime cose, ma la campanella, il suono della campanella non è cambiato.
0: È sempre quello.
1: È sempre quello, sì.
0: Brevettato,
1: sì.
0: Magari. Cioè.
1: Sì, è sempre quello. No, ma dai, perché cambiarlo? È tanto
0: è
1: carino.
0: Bellissimo, bellissimo. Mamma mia. Sai che mi sento male oggi qua.
1: No, non ti devi sentire male.
0: Siamo in esterno, quindi cosa ci fa?
1: Siamo in esterna. Ma tu lo sai che, l'hai saputo, in questi giorni c'è un bollino rosso domani per 16 città italiane, tanto che il Ministero della Salute si sta riunendo per l'SOS alte temperature.
0: Noi da noi, Sud Italia, c'è
1: no, da noi diciamo che non siamo tra le città incriminate, ecco, poi magari le andiamo a vedere, sono in tutto 16, sono tante.
0: Wow.
1: Anche perché non c'è.
0: No, siccome vedevo che nel tuo display avevi una foto.
1: C'è una foto di Venezia. Questa è una notizia, la possiamo dare di questa settimana, perché il nuovo sindaco di Venezia, Venturini, ha proposto di alzare il ticket di ingresso dagli attuali 5-10 euro fino a 50 euro. Cioè, che 5 euro magari non sono tanti, però quando devi pagare 50 euro ci pensi due volte.
0: Vabbè, cioè, ci sarà gente d'accordo, gente un po' meno,
1: sì,
0: soprattutto
1: vabbè.
0: Per i turisti che magari vanno soltanto una giornata e basta, no?
1: Sì, ma proprio Mordi il problema, cioè questo, il ticket è fatto apposta per evitare quello che è l'overtourism, perché a volte gli abitanti di Venezia non riescono un po' a camminare, ecco.
0: Ma noi facciamo pagare la gente, ci portano il caffè in radio, no?
1: Ma io vorrei una granita, se qualcuno me la porta.

0: alla fine ti hanno fatto spostare la macchina, cioè non capisco.
1: No, no, alla fine abbiamo risolto. Cioè, sì. Sono. Allora, i poliziotti sono talmente bravi a parcheggiare che sono riusciti in uno spazio strettissimo. Io non ce l'avrei mai fatta. Tu come sei messo con i parcheggi? Ah, niente, vabbè, mi ha abbandonato. Ricordiamo dove siamo. Siamo qui su Radio Touring 104 e siamo all'Istituto Comprensivo Radice Alighieri di Catona per l'inaugurazione del parco urbano educativo semi di comunità.
0: Semi
1: di comunità, perché comunque è importante anche creare comunità in questo mondo sempre più individualista in cui ci chiudiamo nei nostri smartphone.
0: È bello perché, scusi, posso interrompere una...
1: Sì, io sto facendo un discorso serio, vabbè, mi interrompe. Va bene.
0: C'è il nostro regista Nick che da poco... fa parte come si può dire, del nostro fantastico mondo di Radio Touring, Video Touring, e ti stiamo inquadrando meglio.
1: No, vabbè, basta, tu mi hai...

0: male, dai, è sempre utile una macchina per il calcio.
1: Ti sei vista qualche partita del mondiale?
0: Devo dire la verità, no, tu l'hai vista?
1: Sì, qualcheduna sì, ma
0: dai, per chi stai tifando in questo mondiale senza Italia?
1: Ah, io le squadrette quelle là tranquille, tipo il Ghana ieri.
0: Tipo l'Uzbekistan.
1: Là non c'è speranza, Costa d'Avorio, non so se purtroppo... No. Non riescono a niente.
0: Comunque è un modo per ripassarsi un po' la geografia.
1: Ah certo.
0: Va bene, ok, dopo questa manda una canzone.
1: Ti faccio sognare, ti porto in Brasile, va bene?
0: Certo.
1: Con lo Pressi Highlines, vieni.
0: Wow.

0: Casa Lopresti, Casa Turing, Casa Ludovica.
1: Casa Ludovica.
0: Casa Ludovica.
1: Bellissima. Io sono un po' nomade, dai, sono itinerante.
0: Che bello, beh, però sei qua, ti facciamo ufficialmente auguri per la tua superamento degli esami, graduatoria, portami via, non c'è più.
1: Grazie. Sei, grazie Phil.
0: Sei veramente prof.
1: Eh sì, ora ufficiale, sì, sono ufficialmente prof.
0: Che bello, ragazzi, state attenti tutti.
1: State tutti attenti.
0: No, ma però superiori, no?
1: Eh sì, superiori. Comunque, è estate.
0: No, perché si sono girati tutti.
1: Ah, lunghi. Sì?
0: Non viene qua, tranquilli.
1: No, non vengo, tranquilli, no. La primaria, no. È presto per voi, per la filosofia.
0: Ah, la filosofia?
1: Sì.
0: Un termine filosofico adesso, puoi dire?
1: Ontologia, sai che cosa vuol dire?
0: Ontologia
1: è lo studio sull'essere.
0: Sì. Dai, studia qualcosa però.
1: Vabbè, lasciamo perdere. Senti, parliamo di mare, parliamo d'estate. Lo sai che la Puglia è il mare più pulito d'Italia per il sesto anno consecutivo? Al secondo posto invece il Friuli Venezia Giulia, a seguire Basilicata, Sardegna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Sicilia, Emilia Romagna. Della Calabria non si parla. Ma non lo so, ci dobbiamo preoccupare? No, ma

0: dai.
1: Sono tante bandiere blu, no?
0: Sì, mi sembra Roccella che sia bandiera blu. Ora non. L'anno scorso c'era. Comunque, la Puglia, il mare, ha vinto questo primato del mare più pulito d'Italia.
2: Ok.
0: Quindi, se volete andare nel mare più pulito d'Italia, vi consigliamo la Puglia. Come
1: Quacatona è bellissimo, ragazzi.
0: Quacatona pure.
1: È meraviglioso. Cioè,
0: ma sì, ma anche in Calabria, Reggio, dai, non ci possiamo lamentare per il mare.
1: Senti, allora, atmosfera bella, ricordiamo, siamo a Catona per questo evento meraviglioso.
0: Sì, parco urbano, l'inaugurazione del parco urbano educativo presso la scuola, l'Istituto Comprensivo Radice Alighieri di Catona.
1: Wow.
0: E ci trovate anche, ovviamente noi siamo di Radio Touring.
1: Volevo qualche prof da intervistare, dai, cioè, magari gli chiedo delle cose che facevo io da piccolo.
0: Ora andiamo a recuperare qualcuno.
1: Allora vi faccio sognare, dato che iniziano tra un po' le feste.
0: Dai, facci sognare.
1: Sì, con una canzone doppia. Wow.

0: campo di benvenuto Marra, sì, ma mi fa piacere.
1: Bene, ciao, bene. Ora entro in campo, però ora ci sono.
0: Sì, c'è mi dicevi, c'è Angelo.
1: Gente. Sì, c'è tanta gente, c'è Angelo Musolino, quello là, Angelo e Davide De Stefano. Cioè,
0: Davide, ma puoi venire un attimo? Davide.
1: Non ci sente, il volume è basso. Prova ad alzare.
0: Davide Cesare, puoi venire sul camion della radio?
1: Dlindlon, Davide De Stefano e Desiderato al Walking Radio.
0: Davide, sai un attimo, mi spieghi venite, terzo posto, il gelato.
1: Sì, anche Angelo, tutte e due. Vengono.
0: Scusa, certo, posso abbassare.
1: I gemelli del gol di gelato e pasticceria.
0: Sì, perché dovevo chiamare domani. Sì. Quindi, perché mi ha detto ciao, dovevo chiamarlo domani perché c'è una bella posizione. Così ce lo spiega lui in diretta.
1: Certo.
0: È più bello che al telefono, no?
1: Certo, assolutamente sì. Infatti, meglio da qua. Adesso arrivano. Ora mi sposto io.
0: No,
1: così.
0: No,
1: c'è del posto a loro. Dai, c'è del posto a loro. Sì, sto di là, Venite, accomodatevi. Vai.
0: Ciao.
1: Angelo Musolino e Davide. No, stai. Qua.
2: Sto qua.
1: Ecco qua. Sì, dividetevi quello.
0: Io ti devo chiamare domani, però ne approfitto perché ti faccio i complimenti. Era una cosa strana, che è successo?
2: Facciamo l'applauso.
1: Quanti coni d'oro hai?
2: Quattro coni.
3: No, sempre tre.
1: Sempre tre sono. Quindi la conferma ulteriore, insomma, di questa prestigiosa rivista, qual è? Ricorda il nome?
3: È il Gambero Rosso. Però comunque benvenuti, i coni ce li danno i clienti tutti i giorni, dai.
1: Questo sì, quello è il cono più importante. Però sai, avere un riconoscimento super partes, cioè, secondo me comunque ha la sua valenza, no? Anche se tu ti sminuisci sempre, però voglio dire.
3: No, allora, diciamo che noi facciamo giornalmente quello che siamo abituati a fare, lavorare.
1: Un gelato buono, sì.
3: E quindi chiaramente per noi è una cosa normale farlo. E i tre coni sicuramente ti gratificano. E sinceramente avrei preferito che li avessero dati a mio papà. Papà ha fatto una vita di lavoro, non gli hanno dato manco un mezzo cono. Ecco.
1: Per come la vedo io dal di fuori, in un certo senso ce l'ha anche lui, perché lui ti ha insegnato. Quindi, cioè, voglio dire, tutto quello che tu fai lo devi a lui.
3: Certamente.
1: Quindi lui, come anche tu a tuo figlio.
3: Veniamo comunque da una storia che non dobbiamo rinnegare. Chiaramente si porta avanti, si migliora. Cioè,
1: voglio dire,
0: io sono qua.
1: Quindi dico, è normale, anche tu stai insegnando a tuo figlio Cesare. A proposito, nella prossima generazione ci sarà Cesare di nuovo.
3: E allora poi te ne racconto un altro. Questo signore qua che ha i capelli bianchi, però ce l'ha solo bianchi, non è anziano.
1: Sì.
3: ha una grande esperienza. Mi ha insegnato a stare insieme agli altri, a confrontarmi.
1: Sì.
3: E questo sicuramente ha portato tanto valore aggiunto, perché hai un percorso di crescita.
1: Ho anche la risposta, che Angelo me la può smentire. Siccome io, devi sapere, Fillo, io gli facevo la busta paga, Angelo Musolino.
0: Me lo ricordo, no,
1: quando lavorava
0: da
1: Morabito, a manina, Angelo Musolino, gelatiere livello 4.
0: Pasticcere.
1: Prima pasticcere livello 4. Quindi, e lui era in un contesto dove erano 30-40 dipendenti, quindi lui si
2: confrontava.
1: Anche
2: 140.
1: Ecco, appunto, quindi insieme al ritrovo, sì, tutti e due fratelli. E quindi, insomma, probabilmente questo, il confronto con i colleghi, ti ha portato a fare l'upgrade successivamente, Angelo, o no?
2: Ma è stata l'esperienza, voglio dire, tanti anni guardando tutto quello che facevano gli altri, tutto quello che faceva il pubblico, per me è stata tutta qualcosa di importante, anche perché
1: diciamolo, Morabito, Angelo Morabito, grande pasticcere.
2: Diciamo che era la pasticceria a Reggio Calabria.
1: Sì, infatti, non c'era all'epoca grande concorrenza.
2: Era la pasticceria.
1: Sì.
2: Allora, quel modo di fare, ne parlavamo poco fa anche con il collega, e non è che io voglio sminuire i giovani d'oggi,
1: no,
2: in questo senso. E si lavorava, e si lavorava con tanta passione, tanta voglia di voler fare, tanta voglia di progredire, tanta voglia di imparare. E quindi io occupavo tanto spazio della mia vita all'interno di questo laboratorio, o di questa famiglia che era formata dai titolari, ma era formata anche da tutte queste persone che c'erano. Quindi per me è stato un bagaglio importante, e questo bagaglio automaticamente l'ho trasferito nella mia. Quindi io ricordo anche i miei figli quando si fanno alcune cose, quello che si faceva una volta, ma non è che io... non voglio rimpiangere quello che si faceva una volta, ma voglio far capire che oggi forse stiamo molto bene confronto a quello che si faceva una volta, anche stando meno bene. si stava con il sorriso sempre in bocca, più sereni e quant'altro.
1: Quindi, se posso, cioè loro non lo diranno mai, okay. Però loro due, insieme anche a Enzo Bennessi, sono i fautori di tutto questo movimento che si è creato, partito da Reggio e andato nel resto d'Italia, attorno a questi grandi nomi del mondo della pasticceria, della gelateria, eccetera. Quindi siete stati voi fondamentalmente. Quindi la scintilla, poi il motore si mette, si sono inseriti anche altri, quindi con grande entusiasmo, però oggi noi siamo un'eccellenza, in particolar modo grazie a voi, fatemelo dire. Cioè, e non è un lecchinaggio, perché il gelato,
0: no, ma questo
1: il gelato me lo offrono lo stesso.
0: posso dire una cosa, Davide?
1: Cioè, è un'intuizione.
0: Ma quindi, Davide, cioè, sei uscito il Gambero Rosso, questa rivista prestigiosissima nel settore, ma c'era un gusto particolare? Cos'era?
3: No, loro diciamo scelgono delle gelaterie in base a dei canoni che ancora dobbiamo capire quali siano. Ti racconto questo: i primi anni la Calabria su questa guida non c'era proprio.
1: Okay. Perché non la conoscevano. A questo mi riferivo al discorso di prima.
3: Non c'era né un cono né due coni, non c'era proprio la regione. Dopo il secondo anno ci sono state tante lamentele, hanno inserito la nostra regione. I tre coni non esistevano, per loro non c'era un'attività di eccellenza che meritasse questo titolo. Quindi assurdo. È tutto relativo. Finalmente, facendoci vedere probabilmente, girando con le nostre manifestazioni, hanno avuto modo di poterci incontrare e conoscere. E chiaramente è arrivato questo tra virgolette riconoscimento, e dico tra virgolette perché comunque il riconoscimento più grande ci viene dato dai clienti quando noi tutti i giorni cerchiamo di preparare un buon prodotto. Ecco, non è un concorso che tu vai e prepari la vaschetta e in quel momento ti premiano, ma il cliente ti premia quotidianamente scegliendoti, cioè,
1: fondamentalmente,
3: e ti abbandona se tu non,
1: certo,
3: non continui a prendere.
1: Se il signor Gambero Rosso va a prendere il gelato da Cesare sotto mentite spoglie, no? Così normale, lo prende oggi, lo prende fra una settimana, lo prende fra un anno, trovi sempre la stessa qualità. Questo è il messaggio.
3: E quella,
1: no?
3: E quella è la forza.
1: Quindi
3: quando
1: la
3: tu
1: stessa
3: riesci
1: qualità
3: a essere...
1: che facciamo, che si fanno per i clienti, si fa anche.
3: Non
1: per
3: solo,
1: clienti.
3: Benvenuto, devi essere coerente con quello che dici. Se tu professi una certa etica e poi non c'è nel tuo punto vendita,
1: no, certo,
3: e
1: certo,
3: il prodotto non risponde, chiaramente è un autogol.
1: Assolutamente sì, assolutamente. E per la crema bianca della mimosa non c'è il concorso. Il signor Gambero Rosso non è venuto mai ad assaggiarla.
2: No, io
1: lo dico da sempre, no? La crema bianca della mimosa è la migliore crema bianca.
2: Io devo dire una cosa, io per quanto riguarda questi, diciamo, queste organizzazioni, queste, ho leggermente un po' di orticaria.
0: Posso chiedere a Davide di spostarsi a sta parte, così a favore di telecamere, ecco, sì. Ecco, fantastico, grazie Davide.
2: Un po' l'orticaria per quanto riguarda alcuni, no? Gambero Rosso è una testata giornalistica di tutto rispetto, ma ce ne sono tanti altri che lascia poco a desiderare.
1: Vabbè,
2: quindi
1: questo capita un po' in
2: ne arrivano questo. Ti dico, arrivano,
1: anche noi abbiamo un radio balcone del...
2: Bravo. Quindi, cioè... allora ti dico, benvenuto, arrivano dei messaggi, sì, dove ti chiedono di partecipare a questi eventi, dove, no, ti premiano come miglior o sì, come miglior, sì, o come miglior chi? E allora, ecco, secondo chi? Secondo, bravo, chi? E questo è quello che dico, secondo chi? E allora è giusto quello che dice Davide, che è premiato dai suoi clienti. Ecco, è quello il premio più importante e più, sì, ambizioso, sì, è quello del cliente.
0: Qui fate un rinfresco, ho visto.
2: Sì, qualcosa delle... c'è, qualcosa c'è.
0: Senti, prossimi appuntamenti con Compaite. Dai, dicene uno, il prossimo.
2: Allora, no, ce n'è uno prima di Scirubetta, non so se la faremo Scirubetta quest'anno.
0: No, come no?
2: Come no?
0: No, no,
2: la dobbiamo fare.
0: Cioè, vengo io, non so fare che cosa, va bene. È bellissimo.
2: No, è rimasto male.
1: Possiamo andare ad assaggiare.
2: No? È rimasto
1: la
2: male. Secondo me rimane più male il vostro editore. Ma
0: no, beh, dai.
1: Ma è vero, se non si fa rimane male santo.
0: No, si fa, dai, che si fa, che
2: allora saremo a Catanzaro, Catanzaro, perché praticamente l'amministrazione già aveva chiesto l'anno scorso durante una manifestazione a Catanzaro se potevamo portare un qualcosa che raffigurasse un po' Scirubetta a Catanzaro. E in virtù di una loro festività che è San Vitaliano, che è il loro patrono, sì, praticamente saremo il 16 di luglio, tra Piazza Prefettura e Corso Mazzini, con 20 postazioni di gelateria, dove offriremo questa volta il gelato gratuitamente a favore di un'associazione di, per beneficenza.
1: Molto bene. Sicuramente la cornice non sarà la stessa.
2: E poi certo. E poi ci vediamo dal 12 al 15 settembre sul lungomare,
1: ecco,
2: di Reggio Calabria.
0: Infatti ha detto il nostro editore di non zagnare.
2: Ha sentito.
0: Certo, ci vede ogni giorno, 24 ore è accesa la radio al suo ufficio.
1: 12-15.
2: Un saluto a Santo. Allora.
1: Già possiamo fare save the date. 12-15 settembre.
0: 12-15 settembre.
2: Festa Madonna.
0: Ragazzi,
2: Madonna.
0: Allora, l'ultima cosa, il gusto che escono di più i giapponesi. Qual è il gusto più bello che tutti vi chiedono? No, crema regina, qual è?
4: Allora, crema il regina, gusto che tutti
1: manco lo
4: chiedono
1: più.
4: È uno dei must la crema regina. Allora, comunque vincono le creme. Quest'anno c'è stato un'esplosione con Amareggio, che è un pistacchio con del bergamotto di Reggio
1: Calabria.
4: Buonissimo,
1: l'ho assaggiato, sì.
4: Una marena e una frolla al pistacchio. Quindi comunque all'interno c'è sempre un prodotto del territorio, il bergamotto di Reggio Calabria.
0: Grande.
1: Bene, bene. Amareggio, ricorda.
0: Davide, Angelo, grazie di cuore.
2: Grazie a voi. Grazie, ciao a tutti. Ciao.
4: Ciao. Andiamo a controllare se hanno mangiato tutto il gelato mentre
1: secondo
4: non ce l'avamo.
1: Secondo me veramente.
4: Siete andati via, si saranno. Comunque siamo venuti semplicemente perché sul track c'è l'aria condizionata.
0: Grande. Siete grande sempre, termocasta.
1: Siete sempre più benvenuti di me.
0: Va bene, ci sentiamo tra un po', siamo in diretta.

0: Com'è che canta se tutti a mare? Tutti a mare, ricordi?
1: Sì, tutti a mare, a guardare le chiappe chiare. Sì.
0: Non so di quale anno è, dove sei? Dove, no, ti ho
1: dove
0: perso,
1: sono? Dove
0: no.
1: sono? Su qua.
0: Ma non vedo.
1: Tony, dov'è?
0: Tony, non ti
1: Tony.
0: Vedo.
2: Ah,
0: ok.
2: Ah, non
1: ci
2: mi
1: sei?
2: Vedete?
0: Sì, ti vediamo okay. Forte e chiaro. Oggi le telecamere sono un po' strane, però ci vuole.
1: Ma perché stavano dormendo, tu le hai disturbate.
0: Telecamere che dormono è fantastico. Com'è? No, avevi notizie strane?
1: No, non ho notizie strane, però ho la notizia del giorno, cioè che ci troviamo qui a Catona, all'Istituto Comprensivo Radice Alighieri, all'inaugurazione del parco urbano educativo, e siamo praticamente quasi in... cioè stiamo assistendo in diretta al discorso della dirigente. Qui fuori c'è tutta la gente, le famiglie, tra l'altro abbiamo appena parlato con il signor Cesare, io lo chiamo così.
0: Cesare, sì, e poi Angelo.
1: E ho sbirciato che dentro, sai, c'è del gelato.
0: Lo so,
1: mamma
0: l'ho visto,
1: mia, che buono.
0: Sono passati da qua.
1: Sì, infatti io ho preso dell'acqua, io guardavo, ma niente, non me l'ho dato niente.
2: Sarebbe buono anche un po' di gelato, hai visto le temperature?
1: Direi.
0: Fa benissimo. Senti, ti volevo dire una cosa importantissima. Domani siamo in 5. Domani che giorno è?
1: Domani è giovedì.
0: È giovedì, ok.
1: Domani è giovedì, oggi è mercoledì, sono le 18:44. Terra chiama Filippo Lopresti.
0: No, perché io da domenica sera non so che meteo ho visto un istante.
1: Sì.
0: In televisione e dico ogni giorno: oh ragazzi, domani piove.
2: Ah sì?
0: Che piove.
1: Allora,
2: vabbè, a furia di chiamarlo arriverà prima o poi la pioggia.
1: Allora, ti dico soltanto che anch'io ho visto che venerdì verso le 15 dovrebbe piovere, però non si sa perché queste previsioni del tempo sono sempre così imprevedibili. Poi con i venti dello stretto si sa.
0: Siamo in diretta su Radio, siete in diretta con noi su Radio Tour in 104, anche Video Tour in canale 87 del Digitale Terrestre. Con noi fino alle 19, poi ci sarà Benvenuto e continuerà.
1: Con Adele
0: e Semi di Comunità. Ci sarà un bel discorso che stanno facendo, vero?
2: Sì,
0: questo piccolo parco ricavato all'interno di questa scuola.
2: Si sentono applausi, quindi sarà anche un bel discorso.
0: Ma mi diceva che Antonio Simone, uno dei nostri supereroi, che domani mattina farà l'ultima puntata con Rita di
1: domani finirà il programma
0: di Antonio. Rita continuerà. E volevo dirti una cosa molto importante. Niente, che Antonio è il rappresentante di classe, che pare che la figlia o il figlio, no, la figlia viene qua a scuola.
1: Ma è rappresentante di tutto, pure del figlio più grande.
0: Sì, lo so.
1: Dai, complimenti, perché comunque la figura del rappresentante dei genitori non è molto facile, perché devi mediare tra tutti i vari genitori. Insomma, io lo so da esterna che non è una cosa facile, quindi facciamo i complimenti al nostro Antonio Simone.
0: Senti, l'ultima cosa che volevo dire, ma la figura del bidello, si chiama ancora così, no?
1: La figura si chiama collaboratore scolastico.
0: Scusatemi, ragazzi, sono rimasto alle scuole elementari.
1: Sei politicamente scorretto.
0: Oh, perdonatemi, devo ringraziarlo perché appena siamo arrivati. No, dovete entrare da qua.
1: Sono delle figure fondamentali. A voglia.
2: Quello non è cambiato negli anni.

0: La traduzione di asso e asso in inglese, dai, dimmelo tu per piacere.
1: Tony esperto.
0: Tony, asso e asso in inglese. No, in inglese l'ho chiesto a te, no?
1: No, in inglese asso e asso non lo so.
0: Asso è l'asso è
2: asso.
1: No, asso è un'altra cosa. È un'altra cosa, non lo dire.
2: Non lo so.
1: No, asso è vabbè, lascio, no, non proprio.
0: Allora è quello. Il bacino.
1: È quello che sta in mezzo.
0: Ah, scusami. Ero più tranquillo io. No, ti volevo chiedere asso. Ma asso è com'è in inglese?
2: Aspetta, ma adesso
0: trovalo, dai.
2: Sì, certo, ma noi siamo bravi, adesso vediamo, troviamo subito. Aspetta, te lo diciamo.
0: Stavamo
2: subito.
0: Stavamo facendo i complimenti agli operatori turistici. È vero.
1: No. E ricordiamo dove siamo? Siamo su Radio Touring 104.
2: Sì. Allora, si dovrebbe dire Ace.
0: Ace. Ace, ah, scritto?
2: Ace.
0: Ah, ok.
1: Ace, non lo sapevo. Asso. Si imparano sempre cose nuove.
0: Grande. Ormai è la tecnologia. Sì, questa scuola è bellissima, è primaria. Solo scuola superiore?
1: Sì, scuola primaria.
0: Sì.
1: Sì, giusto? Comprensivo.
0: Io volgarmente elementare.
1: No, allora, non è che sei tu confuso, è che le cose sono cambiate. Se prima c'era la scuola elementare, adesso c'è la scuola elementare, si chiama scuola primaria.
2: Primaria, sì.
1: Ok, quindi non è un problema tuo, ma è il problema delle cose che cambiano nella scuola sempre, velocemente, anche da un anno all'altro.
0: Yes! Ragazzi, ma dovete andare a mare, lo diciamo ai nostri radioascoltatori, dovete andare a mare. Non dovete neanche sentire più la radio. Cioè, noi possiamo andare in vacanza?
1: Tu fai pubblicità e regresso.
0: Dai. Ma la musica è fantasia,
2: ci vuole sempre. Anche a mare.
1: Però comunque si può ascoltare la radio anche a mare, perché soprattutto c'è tramite il nostro smartphone, noi possiamo ascoltare anche Radio Touring 104.
0: Portate quindi la radio, qualsiasi mezzo, scrivete Touring 104 e...
1: Niente, Phil, noi dobbiamo fare radio tutta l'estate, non puoi scappare.
0: Ma io sono felicissimo, no? C'è una cosa tanto per dire, perché stavamo cercando un'altra canzone proprio che ci fa sognare.
1: Ah,
0: dato
1: sì,
0: che inizieranno tra un po' di feste particolari.
1: Bene, allora, già la vedo.
0: Io non posso non mettere
2: ci vuole.
0: Tu la metti versione remix, originale?
2: Versione remix, però un remix tranquillo.
0: Ok. Lionel Richie.

0: Va bene, oh, avete già preparato la cena, Tony? Tu che sei un ottimo cuoco. No?
1: Sì, sì, io ho già messo il sugo sul fuoco, sì.
0: L'hai lasciato lì, no?
1: Sì, l'ho lasciato acceso.
2: A fuoco molto lento, molto lento.
0: Gallico, gallico, se vedete qualche...
1: fumo, fiamme.
2: Vabbè, no, ma secondo me ci sta una cena col gelato, dai. Una bella brioche col gelato.
0: Molti lo fanno. Sai?
2: No, okay. Non lo vedo convinto, Tony.
1: Io,
2: secondo me, tu no.
1: Di solito lo faccio a pranzo, veramente.
2: Ah, okay. Pranzo? Sì, sì, sì, piace farlo a pranzo. D'estate, d'estate ci sta, bravo. Quando fa caldo, una bella brioche col gelato.
1: Una cosa fresca.
0: L'estate. Oggi è mercoledì, siamo contenti di essere riusciti ad arrivare fino a 19. perché ci hanno fatto i complimenti per l'aria condizionata all'interno del nostro Walking Radio, il Master.
2: Eh sì, se no non avremmo potuto far nulla senza.
0: Però ci siamo, tra un po' ci sarà benvenuto Marra, perché siamo, ti ricordiamo, siamo
2: al... Sì, siamo all'Istituto Comprensivo Radice Alighieri a Catona, di Reggio Calabria, e in particolare per un evento, l'inaugurazione del parco urbano educativo proprio all'interno della scuola, cioè nel cortile della scuola. C'è stato già il discorso della dirigente scolastica, l'avvocato Simona Sapone, e adesso, secondo me, vedendo da fuori, ci sarà la presentazione del progetto.
0: Potevano fare, non so, cosa devono fare, perché i bambini sono tutti quelli della scuola, perché penso che coincide, no? Hanno finito di andare a scuola?
1: Sì, sì, certo.
2: Sì, sì.
0: Cioè, quindi tu che hai la...
1: Sì,
0: la...
1: sì, hanno finito l'8 giugno.
0: E quindi sono felici, sono tornati a scuola senza essere interrogati.
2: È un modo alternativo, dai.
0: Vieni con piacere. Grazie di cuore, io torno domani alle 5 alla radio, Tony, ci vediamo.
2: Sì. Per noi ci vediamo mercoledì prossimo.
0: Vi voglio bene, tra un po' benvenuto Mara, sempre in diretta, Walking Radio, Radio TV, Radio Touring 104. Ciao ragazze,
2: ciao,
0: un po' le news.
3: Ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovato.
0: Touring 104 Notizie.
2: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate all'attacco chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
3: Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa finalmente nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Al Thani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Al Thani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, nativa in Costa Smeralda, e con il Matar Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
2: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
3: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
2: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta. Determinante l'intervento del bagnino, che lo ha recuperato dall'acqua e avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
3: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Al-Hamami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdel Monsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Ala Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
2: Sport e mercato. MotoGP si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Hermann Hesse.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Questa è Radio Touring 104.

0: ce lo siamo fatti questo bel tuffo nel passato con Enjoy the Silence di Depeche Mode, celeberrima una canzone di qualche anno fa. Molto bene, allora siamo ancora qui all'inaugurazione di questo partigiano.
1: Questa è
0: 104, lo sappiamo bene. E allora siamo qua, come detto, ormai da qualche ora, e stiamo vivendo insieme ai nostri amici qui della Radice di Ieri questa inaugurazione di questo parco urbano, con noi un'istruttrice di yoga che è una nostra vecchia conoscenza, molta conoscenza e poco vecchia. Buonasera a Giusino Cera.
2: Namaskar, il saluto ufficiale dello certo. Yoga che utilizzo.
0: Vai, certo, assolutamente. Bene, allora, bene, cosa
2: bellissimo
0: ci fai
2: qui? Il parco.
0: Sì.
2: Importante creare spazi adatti a misura di bambino. Mm-hmm. Che diano anche un senso di libertà, attività fatte all'aperto, io promuovo. Al momento sono qui oggi, rappresento me, Giusino Cera, come insegnante yoga per bambini, sì. Ma soprattutto...
0: Ma anche il CSI.
2: Rappresento il CSI.
0: Anche sono salutiamo esperta, Paolo Cicciù, ovviamente.
2: Assolutamente, sì. Grazie anche per questa opportunità. Noi giriamo comunque Reggio e Provincia per i vari eventi, rappresento comunque lo yoga nelle scuole, nelle
0: varie tante discipline che il CSI promuove.
2: Sì, sì, comunque, infatti... Sì. Sono, come dire, portatrice.
0: Ricordo con piacere Paolo Cicciù, perché io credo, quando facevo parte della redazione giornalistica, un evento del CSI è stato forse il mio primo articolo in redazione.
2: Ottimo.
0: Ed era proprio, diciamo, l'intervista
2: quindi,
0: a Paolo, quindi sì,
2: sono legato
0: al CSI sicuramente.
2: Una persona in gamba promuove davvero cose interessanti,
0: sì,
2: per
0: sì,
2: i bambini,
0: sì.
2: Bambini comunque anche i ragazzi.
0: Ah no, assolutamente,
2: sì, sì,
0: tutto
2: proprio
0: tondo.
2: Da... Esatto.
0: Infatti anche, per esempio, lo yoga per bambini non è che ce ne siano tanti insegnanti. No?
2: Però io vorrei fossimo di più per sì. Entrare in tutte le strutture, le scuole in particolare, perché è un'autodisciplina che ti salva la psiche, no? La mente, cioè
0: certo,
2: risparmi poi gli anni
0: questo.
2: Di terapia nel... quando diventerai adulto, è molto molto importante, l'autocontrollo emozionale, la gestione emozionale. Il sentire il cuore, il corpo, il respiro non è cosa da poco e si deve assolutamente insegnare fin da piccoli.
0: Perfetto, infatti, che benefici ha il yoga per bambini? Cioè, per i bambini.
2: Intanto
0: specifichiamo magari l'età, bambini magari è generico.
2: Allora, io personalmente lavoro con i bambini dai 3 anni in su.
0: Mm-hmm.
2: I bambini con lo yoga scoprono anzitutto il suo corpo, no? Tante
0: certo.
2: Volte faccio l'esercizio di far poggiare loro le manine all'addome e sentono questo pancino che si gonfia, si sgonfia, già questo contatto che per noi
0: cioè
2: è
0: per
2: ovvio.
0: Loro una cosa nuova.
2: Sì. Mi avvicino,
0: sì,
2: si sente
0: no, davanti
2: okay.
0: Al microfono,
2: sì,
0: guarda.
2: Perfetto.
0: La telecamera, che è più carina lei di me, quindi ti dovrebbe venire più facile.
2: La gestione, la gestione delle emozioni, perché con le maestre, in particolare nelle scuole, nel momento in cui c'è una dinamica che si crea a livello emozionale, magari di competizione tra bambini, un litigio, si attraversa e si racconta anche durante la lezione. Quindi si riconoscono alcuni limiti, si capisce dove sta la paura, dove sta la tristezza, dove stanno emozioni che vengono giudicate emozioni negative, ma assolutamente necessarie per vivere bene. Bisogna accettarle. Cioè, come dire, accoglierle e viverle.
0: Che magari una formazione che fin da bambini poi servirà ovviamente da adulti, no?

0: questo parco.
1: E quindi insomma ti viene facile promuovere questa cosa.
0: Sì, assolutamente, sono contenta di essere qui, sono grata a te, a Paolo per essere qui, a questa struttura, alla dirigente.
1: Bene, bene, bene. Ok, allora fra poco dovresti fare una dimostrazione.
0: Sì, dovrei andare a fare lezione.
1: Ok,
0: sì.
1: Allora ti lasciamo subito andare.
0: Grazie.
1: Ti ringraziamo per essere stata con noi. Noi intanto però ti trattengo un altro poco perché voglio far vedere che la Radice di ieri ci ha omaggiato, insomma, dell'attestato di riconoscimento a Radio Turin 104. Quindi eccolo qua. Lo voglio far vedere. Quindi noi ringraziamo, siamo felici di questo, come siamo felici di essere qui e come siamo felici di aver ospitato la nostra Giusy Nucera. Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Nocera, non Nucera.
0: Nocera.
1: Nocera. A fra poco.

0: E questa era la versione di Mary J. Blige di One, celeberrima canzone degli U2. Ma torniamo a noi, perché ancora siamo qui a bordo del nostro Walking Radio all'inaugurazione del parco urbano rigenerato che si chiama Semi di Comunità, ed è qui con noi Irene Calabro. Buonasera.
1: Buonasera, benvenuta e un saluto a tutti i presenti e a coloro che stanno partecipando a questa apertura.
0: Che stanno facendo? Ciao, ciao, buonasera. Che stanno facendo una cosa più divertente di quella che facciamo noi, che stanno cioè mangiando.
1: Ciao Santino,
0: ciao,
1: eccoli.
0: Santino De Maria, eccolo là, bene. Intanto pregevole anche la sua performance, anche quella di Aurelio. Ma indica, insomma, ci siamo divertiti, quindi. Sì, no, no, non ci portare niente, andiamo a posto così.
1: Sì, perché in questo momento si è proprio conclusa la fase della presentazione.
0: Ecco l'Aurelio, lo salutiamo, ciao, bravo.
1: Ciao Aurelio, grazie.
0: Quindi niente, abbiamo fatto questa cosa, l'abbiamo presentata in radio qualche giorno fa, no?
1: Sì.
0: Che ci sarebbe stata, e ora ti chiedo, come sei soddisfatta?
1: Molto soddisfatta, intanto perché...
0: Intanto direi per la partecipazione, ma
1: assolutamente, certo. Infatti la vostra presenza qua è anche... sembra scontata dal punto di vista, ma anche logisticamente non è facile organizzare, non è facile coinvolgere.
0: No, ma di questo ringraziamo il nostro editore, che è sempre molto sensibile a queste cose.
1: Ha subito risposto presente alla richiesta di collaborazione, come anche hai potuto ben vedere tutti coloro che insomma orbitano all'interno della, certo, di questa circoscrizione, chiamiamola municipio.
0: Infatti, perché l'ho detto prima, ci avete anche omaggiato qui con
1: l'attestato
0: di riconoscimento,
1: sì, Radio Turin 104 per la partecipazione all'iniziativa Semi di
0: Comunità.
1: Qua,
0: santo.
1: Ciao,
0: no,
1: santo.
0: Pensavo che era comodamente nel suo ufficio.
1: Hai
0: invece
1: visto? Ora viene a controllare, dice, sì, ma è vero, sono qua, chissà dove sono,
0: sì,
1: andati.
0: Sì, come no, viene a controllare spesso e volentieri, cioè, ci controlla per vedere facciamo tutto per bene. Lui è un perfezionista, ma ci sta bene. Perché
1: in questo momento si stanno svolgendo le attività di animazione da parte, sì, degli sponsor che hanno voluto intrattenere i più piccoli, quindi c'è trucca bimbi, sedute di yoga, colori, insomma c'è,
0: sì, yoga l'abbiamo presentato
1: un po' di animazione
0: fa.
1: E poi dentro ci stanno deliziando, insomma,
0: sì, con, ci sono anche gelati di Cesare, la pasticceria della Mimosa, insomma, voglio dire, chi ci sta ascoltando magari in macchina da queste parti, siamo a Catona all'interno dell'istituto Radice Alighieri. Bene, allora, però fondamentalmente la cosa più importante è che si è rigenerato questo parco e che quindi adesso è fruibile.
1: Adesso è fruibile non soltanto dal punto di vista didattico, perché è proprio una modalità di insegnamento che da settembre sicuramente sperimenteranno i nostri bambini, ma è anche... Maestra Fortunella, ci senti?
0: Sì.
1: Eccoci!
0: Sì, lo usiamo anche come campanello di supermercato.
1: Ma sarà sicuramente anche un punto di incontro per,
0: certo,
1: tutti coloro che non solo oggi hanno partecipato, ma... si affacceranno insomma da questo cancello e vedranno un posto dove è possibile svolgere attività all'aperto, attività culturale, attività di cinema, spettacolo, ma sport anche, perché
0: certo,
1: c'è anche,
0: certo, anche lo sport. Fortunella, raggiungici, fai il giro, alla tua destra ti conviene, più breve, sì, vai di là. Quindi Fortunella è anche lei una delle promotrici di questa iniziativa.
1: Lei è la responsabile del settore del progetto ambiente e salute, quindi okay, la referente, quindi è stata lei a coordinare le fasi della realizzazione del progetto, ma è anche la maestra, chiamiamoli maestri perché è una parola bellissima,
0: okay,
1: che alla radice mamma,
0: sì,
1: all'interno, sì, sì, sì, e quindi
2: buonasera
1: di mia figlia. Eccoci.
0: Aspetta, c'è un macello appena si apre la porta. Ok, vabbè, andiamo un attimo in musica e poi torniamo,
1: certo,
0: e cominciamo con Fortunella.

0: E questo era Marrakesh insieme a Madame, la loro Volevo capire. Allora, vorrei capire qualcosina anch'io, soprattutto di questo giorno. Come abbiamo presentato prima del break, c'è la maestra Fortunella Tramontana.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, volevo capire com'è andata questa giornata. Irene, è piaciuta?
1: Io sono soddisfattissima proprio perché la cittadinanza ha risposto, la comunità, proprio questi semi che noi abbiamo piantato di comunità oggi che abbiamo avuti tra noi. Sono contentissima per i bambini perché... ho visto che al taglio del nastro che la dirigente ha fatto con loro, i bambini sono corsi nel parco, quindi significa che...
0: Ma intanto io
1: piace.
0: Ho visto che tu hai la clac, no? Perché c'era
2: sì,
0: gente che ti acclamava.
2: Le bimbe di Fortunella.
0: Le bimbe, ok. E intanto ci ha raggiunto anche Adele.
3: Eccoci, buonasera
0: eccola
3: a tutti.
0: Là, eccola là, bene, continua pure.
1: È veramente una bellissima giornata, abbiamo avuto anche... l'amministrazione presente, si sono complimentati ed è proprio piaciuto il nome di questa iniziativa, proprio Semi di Comunità, che da stasera diventerà Semi di Continuità, proprio
0: di
1: perché
0: continuità.
1: Sì,
0: bella
1: di continuità,
0: questa.
1: Sì, proprio perché non finisce qui. Il nostro obiettivo è proprio quello di andare avanti, di aprire, come già avevamo presentato in radio, proprio alla collettività tutta. Un piacere è stato che abbiamo una scuola privata proprio qua vicino, sì. Posso anche dire il Sacro Cuore,
0: certo.
1: Siamo vicini di casa e salutandomi Christian si è complimentato con per l'iniziativa, dice siamo vicini, diventeremo anche compagni di esperienze insieme di cammino, perché quello che vuole essere proprio questo parco è l'apertura a tutti, l'apertura ai cittadini, l'apertura ai nostri bambini, non solo quelli della nostra scuola, ma proprio di tutti i bambini della comunità.
0: Ecco perché si parla di comunità e non di scuola.
1: Proprio di questo, proprio per aprirci. Già stasera l'effetto è davvero positivo, noi siamo contentissimi.
0: Sì, sono contenta.
1: Sì, sono contenta perché vero è che abbiamo lavorato tanto, abbiamo aperto i lavori il 13
2: di
1: maggio.
2: Antonio, ciao Antonio!
1: Ciao Antonio!
0: Vedo che siete entrati subito nell'ottica del working media, perché noi quando passano gli amici li salutiamo sempre. Ciao Antonio.
1: Caterina, ciao. Okay. Ciao mamma.
0: Ciao Caterina, ciao mamma. Okay. Noi salutiamo tutti.
1: Tutti sì. Davvero.
0: Molto bene.
1: Quindi abbiamo cominciato proprio il 13 di maggio, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto sera tardi, abbiamo riso, ma un lavoro di squadra bellissimo con i miei colleghi che... saluto perché sono qua il professore Grande Rocco Malaro,
0: la grande
1: sì. Squadra di Irene Calabro, Uccio Mazzeo, Silvia Condoreghi e l'architetto Rinaldo, il signor Gregori, i collaboratori scolastici tutti e soprattutto la nostra dirigente che ha avuto fiducia e che ci ha dato proprio
0: la vorremmo qui la dirigente,
1: certamente possiamo chiamarla
0: dopo il break magari,
1: certo,
0: musicale e se vuoi vediamo sì. Se ci riusciamo a recuperare il regista, vuoi ringraziare tutti gli alunni che
2: sono in ordine alfabetico.
0: Ok.
1: Sì, ho visto i miei bimbi prima B e prima D sono presenti, tutti maestra. E ora me li vado a spumazzare.
3: Stiamo venendo anche a salutare chi davanti.
2: Se anche ad agosto la maestra è disponibile,
1: sempre,
2: i genitori
1: loro
2: sarebbero ben felici di affidarmi.
1: Certo, poi tutti i miei bambini hanno il numero privato di cellulare,
3: sì,
1: possono raggiungere.
3: Le mamme concordano.
0: Le mamme,
1: quando vogliono.
0: Bene, perfetto. Va bene, andiamo un po' in musica, poi ritorniamo.
1: Grazie,
0: Adele, sei
1: grazie.
0: Arrivata tardino, sì. Però io sono arrivato prima, ma malgrado questo ci siamo persi gelati, perché Davide e Stefano e Angelo Musione si sono andati e quindi ci siamo persi il gelato. Ci consoliamo con la buona musica, anzi ottima, di Radio Tunin 104. Grazie Irene, grazie Fortunella.
1: Grazie a voi.
4: Questa è

0: E ringraziamo anche Ten Sharp e la sua IU. Ritorniamo in diretta, siamo sempre a bordo del Walking Radio, di fronte la Radice Alighieri, e siamo con la padrona di casa. Quindi buonasera alla dottoressa Simona Sapone, dirigente dell'istituto.
1: Buonasera e benvenuti nella nostra scuola.
0: No, la ringraziamo di essere qua, perché insomma ci stiamo divertendo, è tutta una bella iniziativa. È soddisfatta?
1: Assolutamente sì, intanto perché l'iniziativa ha visto il coinvolgimento di insomma buona parte del quartiere, devo dire, perché c'è stato un afflusso significativo. E poi, e lo notavo prima, la partecipazione di tanti bambini e alunni della scuola, e questo è l'aspetto più importante.
0: Sì, certo, infatti ho visto che si sono divertiti tutti, poi ci sono le varie attività in questo momento.
1: Sì, abbiamo previsto diverse insomma zone del nostro parco urbano educativo, amiamo definirlo così. Ci sono zone insomma ludiche, altre di aree relax, di lettura all'aperto, una lavagna.
0: C'è stata musica live.
1: Musica live, assolutamente, e insomma attività sportive, il coinvolgimento di tanti bambini, grazie, devo dire, alla generosità delle tante associazioni che si sono messe a disposizione della scuola, del territorio tutto.
0: Quindi insomma è riuscita sotto tutti gli aspetti.
1: Sì, assolutamente, okay. Devo dire.
0: Quindi non ci rimane altro che diciamo, come dire, aspettare che ne fruiscano, no? La comunità.
1: L'idea è quella.
0: Non solo la scuola.
1: L'idea,
0: ma la
1: è quella, perché l'iniziativa di oggi ha preso il titolo proprio di semi di comunità, proprio perché volevamo sottolineare insomma non semplicemente la riqualificazione dell'area, di parte dell'area cortilizia della scuola, ma proprio perché abbiamo voluto creare un luogo di incontro, insomma di condivisione, di socialità, chiaramente per promuovere il benessere naturalmente dei nostri alunni, ma in genere per tutta la cittadinanza, insomma per tutto il quartiere.
0: Molto bene, grazie, in bocca al lupo a Simona Sapone, quindi buon lavoro.
1: Viva il lupo.
0: Insomma, ogni tanto questi gustosi contorni attorno al mondo didattico ci stanno tutti.
1: Sì, direi di sì, direi che la scuola insomma assolutamente un ruolo centrale sul territorio, mi piace ricordarlo sempre, e non è così insomma ovvio e scontato. E in questo caso abbiamo fatto rete con le diverse realtà che operano sul territorio, e la risposta è stata assolutamente significativa, per cui naturalmente cominciamo da un piccolo seme, no? Un gesto.
0: Certo.
1: Un gesto simbolico, ma il messaggio più importante è quello che a mio parere insomma è arrivato ai nostri alunni, ai nostri bambini, è proprio quello poi di avere cura insomma di questo piccolo seme che è germogliato, che diventerà una pianta adulta. Quindi il senso di appartenenza e soprattutto prendersi cura del bene comune, perché questo luogo appena inaugurato non è solo un luogo di cui fruirà appunto la comunità scolastica, ma la comunità tutta, il territorio.
0: Molto bene, grazie dirigente.
1: Grazie a voi.
0: Tra pochissimo che abbiamo, Adele?
2: Tra pochissimo il consigliere Paolo Bilardi.
0: Dopo canzone estiva, a fra poco.

0: Ed eccoci tornati in diretta, siamo sempre qui davanti alla scuola di Catone, insomma insieme a noi il consigliere neoeletto Paolo Bilardi.
1: Sì, buonasera a tutti, è molto felice e emozionato per essere qui insieme a voi in questo bellissimo pomeriggio di comunità, direi forse semi di comunità come il titolo di questo bellissimo pomeriggio. È emozionante perché questa è la scuola elementare che ho frequentato da piccolo per 5 anni, quindi veramente un bel momento.
2: Quindi insomma, doppia soddisfazione.
1: Sì.
2: C'era il parco lì quando frequentavi tu?
1: Allora, c'era il parco ma non era così, e quindi adesso davvero è emozionante pensare che ci sia stata questa valorizzazione. Come dicevo prima, questi semi vanno coltivati e vanno coltivati per far sì che in futuro possiamo raccogliere i frutti, ma soprattutto iniziare a creare fertile quel terreno importante che serve a Catona e serve a Reggio Calabria. Infatti qui sono anche in delega del sindaco onorevole Francesco Cannizzaro, che ci tiene particolarmente a trasmettere questo messaggio di unione, di comunità e di valorizzare dai bambini alle famiglie tutti quanti.
0: Ne approfittiamo per fare gli auguri di buon compleanno.
2: Sì, fa il compleanno. Sì,
1: sì, auguri a Francesco.
2: Auguri.
1: E oggi è un bel giorno infatti per il nostro sindaco, e quello che dicevo è anche nel discorso di ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato appunto a questo bellissimo evento, della quindi dirigente scolastica, agli sponsor, alle maestre, che bisogna fare ognuno la propria parte.
2: Bene, faccio un passo indietro, torno al discorso che dicevi, bisogna alla comunità, eccetera. Ora sei nella stanza dei bottoni, quindi lo puoi fare ancora di più.
1: Certo, assolutamente. Adesso a maggior ragione c'è una responsabilità che i cittadini ci hanno ferito, quindi adesso è importante dimostrare che bisogna partire appunto dai servizi primari, puntando sempre più in alto nella valorizzazione di momenti come questi, che sono momenti dove la comunità si riunisce, la comunità vive e soprattutto si crea la prospettiva di cittadinanza attiva che la nostra città di Reggio Calabria ha sempre più bisogno.
2: Molto bene, allora mi verrebbe voglia di continuare a fare una sorta di political touring, però è meglio
0: perché
2: magari quindi meglio magari
1: voi siete sempre straordinari, infatti quando vengo da voi mi trovo sempre felice,
0: insomma.
1: Assolutamente,
2: però
1: con piacere.
2: A settembre riprenderemo la trasmissione, ovviamente riprenderà political touring, preferiamo meglio che l'intervista politica la faremo poi successivamente.
1: Con grande piacere, assolutamente.
2: Intanto ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro.
1: Grazie a voi, viva Catona e i ragazzi della scuola elementare Radice Alighieri,
2: sempre viva. E allora grazie. Andiamo con I Got a Feeling e poi torniamo perché verrà l'ingegnere che ha progettato tutto questo. Fra poco.

0: Black Eyed Peas, la loro I Got Feeling, e ritorniamo in diretta. Prima di salutarci, ovviamente, chiudiamo in bellezza, no? Deus Ex Machina, come si deduce in fondo. L'architetto che ha realizzato un po' tutto, il nostro Rinaldo. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E allora, sei proprio l'ospite di chiusura, quindi ci puoi
1: raccontare. Grazie, che onore.
0: Allora, facci un compendio, cioè chiudiamola, com'è andata?
1: È andata benissimo, io sono veramente onorato di...
0: C'è questa ragazza che ci sta riprendendo, che salutiamo, sì, la fortunata moglie di Rinaldo, ok, perfetto. A occhio croce mi sembri più fortunato tu però, eh? Ora non vorrei dire, ma...
1: diciamo di sì.
0: Diciamolo, vai.
1: E diciamo che è andato proprio bene, è stata una bella iniziativa, la scuola anche questa volta è stata trainante, quindi abbiamo proprio sentito ho cercato di dare una mano, ecco, con la mia professione, quindi è stato un apporto positivo.
0: Beh, ho cercato di dare una mano, sei stato là. Cioè, tutto è partito dal
1: a dire la verità, le persone veramente trainanti, ho cercato di dare una mano,
0: salutiamolo, è venuto
1: chi ha dato veramente una mano, la persona che ha trainato un po' tutti, la maestra Tramontana Fortunella.
0: Beh, vedo, c'è la classe, ci parte l'applauso. Ok, sì. Mi dispiace, non abbiamo le telecamere esterne, però insomma c'è la curva sud.
2: C'è l'esterna.
1: Quindi sì, è stata una bella esperienza, perché comunque abbiamo veramente sentito il gruppo.
0: Scusa,
1: la
0: scusa un attimo se ti interrompo. Se tutti vi mettete proprio qui al centro, davanti al Walking Radio, e mi parte una ola, l'architetto va più che bene.
2: Meglio lì dov'era.
0: Eccolo qua, perfetto qui, va bene.
1: Quindi chiudiamo proprio in bella.
0: E allora facciamo il mio oh e fate la ola. Oh! Eccola là. Bene, insomma, improvvisiamo anche animazioni in diretta radio. Scusami che ti ho interrotto, però insomma mi sembrava doveroso.
1: Assolutamente, no?
0: Quindi
1: sì,
0: ti hanno dato un giusto tributo al tuo lavoro.
1: Grazie.
0: Molto ben premiato,
1: grazie.
0: Direi.
1: Grazie. Io sono veramente soddisfatto e onorato di aver partecipato e di aver contribuito alla realizzazione di questo parco. E sono sicuro che questo è un punto di partenza, quindi non sarà sicuramente un punto d'arrivo, e penso che la scuola sicuramente può essere, il parco può essere un'attività alternativa alla classica didattica, che comunque spesso non è induttiva, ma
0: può essere che magari speriamo,
1: una didattica anche esperienziale, no?
0: Ci auguriamo che i ragazzi, che i bambini gli piaccia e lasciano stare i telefonini, ecco. Quindi questo è lo scopo finale, è sempre quello. Va bene, perfetto. Allora,
1: io vi ringrazio.
0: L'architetto Rinaldo, ricordami il cognome.
1: Giuseppe. Rinaldo Giuseppe.
0: C'è il professore Grande. Sì, salutiamo anche il professore Grande. Eccolo qua.
1: Di fatto.
0: No, le trasmissioni finiscono qui perché abbiamo il radiogiornale che incombe e quindi dobbiamo assolutamente chiudere. Vi ringraziamo per averci invitato a essere qua con voi questa sera. È stata veramente una bella esperienza. Adele, che dici?
2: Assolutamente sì, bellissima. Sono arrivato un po' in ritardo purtroppo, però...
3: E ci siamo persi il gelato.
2: Comunque, insomma, si è respirato da subito questa atmosfera di gioia.
0: Perso il gelato, ma ha guadagnato tanto buon umore,
2: grazie anche a
0: loro. Bene, grazie ancora a tutti, diamo la linea al radiogiornale, vi ringraziamo di essere stati con noi. Voices torna.
2: Esatto, ricordiamo che Voices torna venerdì dagli studi dalle 19 alle 20:30 per
0: l'ultima puntata stagionale di Voices, quindi mi raccomando, non mancate. Ciao!
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di una...

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: Wumbaca. Questa è Radio Touring 104.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate all'attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
2: Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, finalmente un nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Al Thani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Al Thani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda, e con il Matar Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
1: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
2: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
1: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta. Determinante l'intervento del bagnino, che lo ha recuperato dall'acqua e avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'ali soccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
2: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Alamami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdel Monsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Ala Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
1: Sport e mercato. MotoGP si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale. Una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. 104. Touring 104.

Radio Touring 104.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Touring 104.

Morbidissimi, questa penultima puntata della nona stagione di 2Tape. Siamo arrivati alla fine anche di questa stagione incredibile, ma ci sarà il modo e il tempo per riassumere un po' parte di questo, di questa nona stagione. Ma ancora siamo in diretta, ancora ore da passare insieme, qualche manciata di ore. E siamo partiti con Jolly Mare, Dentro la notte, la luce dell'alba, questo disco che è stato pubblicato per la 42 Records di Jolly Mare in collaborazione con Piero Umiliani. Una collaborazione ovviamente particolare, perché Jolly Mare è entrato a contatto con l'universo sonoro di Piero Umiliani nel vero senso della parola, perché è entrato nel Sound Workshop di Roma, che è il luogo in cui Piero Umiliani ha sperimentato, ha costruito gran parte della sua poetica sonora. Jolly Mare ha messo mano ai suoi brani già editi, però alle multitracce dei brani, quindi ha potuto entrare all'interno dei brani, nelle singole tracce, nei singoli suoni, nelle singole vibrazioni, e soprattutto è entrato a contatto con gli strumenti che Piero Umiliani ha utilizzato per comporre i capolavori che appartengono non soltanto al patrimonio della musica italiana, ma anche patrimonio mondiale, perché insomma Piero Umiliani è un compositore riconosciuto in tutto il mondo. Questo disco, che è un disco stupendo, in cui poi Jolly Mare ha anche aiuto da grandi musicisti, Bob Angelini, Alberto Bazzoli e Francesco Bianconi, un disco di cui ho anche parlato sui social, sul mio profilo personale. Ovviamente lì andiamo in pillole, andiamo per piccoli spezzoni in cui insomma cerco di dare ancora di più l'idea di quello che è il programma 2Tape, o dare ancora di più che altro dare un segnale, far capire dall'altra parte, magari a chi non ha mai ascoltato 2Tape, che programma è, per poi venire qui nelle frequenze in radio alla vecchia maniera per approfondire di più quello che è il mondo musicale attraverso i battiti della nuova musica, questo modo di indagare che abbiamo del futuro attraverso la musica, che è una delle testimonianze maggiori dell'evoluzione, dello sviluppo, della crescita, della prosecuzione della civiltà umana. È così, questa puntata è anche un po' biblica. Ispirazione anche Jolly Mare, Piero Umiliani, La luce dell'alba, 42 Records, disco assolutamente da avere, che è stato pubblicato il 5 giugno per 42 Records. Appunto, questa puntata molta musica italiana, soprattutto anche musica di rivisitazione anche dei grandi compositori della Library Music, come Giuliano Sorgini, rivisto da Nicola Conte e Nicola in Afro Club Mix. Beh, mi ero perso una consonante.

Questa puntata l'asticella è molto alta, moltissimo altissima. Nicolas con Nicola Conte in questo brano di Giuliano Sorgini che è Oasi nella giungla da Africa Oscura, ed è un disco che fa parte, un brano che fa parte della collana Reloved del Fall Flies Records, collana che conosciamo bene qui a Tot Tape. Magari chi si è affacciato per la prima volta, spiego che cos'è questa collana. È una collana con cui la Fall Flies Records mette insieme producer contemporanei per rileggere un catalogo in particolare selezionato della Library Music, delle colonne sonore italiane, quindi quel patrimonio culturale importante che negli ultimi anni per fortuna viene riscoperto grazie a lavori di etichette, scusate, come appunto la Fall Flies Records ed altre etichette che, di cui parliamo spesso e che si occupano di recuperare appunto questo patrimonio culturale importantissimo che all'estero conoscono anche molto bene, noi no, non tantissimo. E in questo caso, in questa nuova edizione di questa collana, ci sono Nicola Conte, Nicolas, che abbiamo già ascoltato altri estratti da questo disco. La scelta dei brani si è concentrata su titoli che appartengono tutti quanti alla prima metà degli anni 70, e in questo disco qui c'è anche appunto Piero Umiliani, che abbiamo ascoltato prima in una collaborazione diciamo virtuale ma comunque anche pratica nello stesso tempo con Giolimare. E quindi c'è Nel villaggio di Piero Umiliani e poi Oasi nella giungla, abbiamo appena ascoltato, da Africa Oscura di Giuliano Sorgini, e insieme poi un altro brano, Romolo Grano e Gianni Oddi, Kilimangiaro, questo album che è stato EP, che è stato pubblicato in vinile digitale il 12 giugno. Oasi nella giungla è un brano che noi abbiamo già ascoltato e che fa parte sempre di questa collana qui, la collana Reloved, perché è stato riletto, questo è uscito forse 2 anni fa se non sbaglio, sempre per Fall Flies Records, sempre Oasi nella giungla di Giuliano Sorgini, ma in questo caso è Dengue Dengue Dengue.

come cambia anche in base alla lettura, in base all'artista in questione che rilegge lo stesso brano, cambia ovviamente la percezione del brano in questione, perché viene affidato a mani diverse. In questa versione di Dengue Dengue Dengue ovviamente è un po' più ipnotica rispetto al brano rivisto da Nicola Conte e Nicolas, e sembrano quasi due brani diversi. Ovviamente la matrice sonora e melodica, anzi, è quella lì, perché chiaramente il brano è lo stesso, Osi nella giungla di Giuliano Sorgini, ma cambia tutto quanto la prospettiva ed è sostanzialmente possono essere tranquillamente due brani diversi. Cambiamo un po' mood con il James Brown italiano Leo Pesci.

Pea, insieme anche la sua esperienza lavorativa a Londra, quindi a contatto con altri stili musicali autoctoni ma anche di derivazione, quindi c'è un melting pot musicale culturale dentro questa produzione, in generale dentro le produzioni di Leo Pesce, Mosent. Brano d'amore, in un certo senso, un amore un po' travagliato, me lo sentivo che sei cambiata, che stai vedendo con qualcun altro, e in questo mood, in questo movimento andante molto molto funk, molto James Brown, accompagnato in questo brano da P.A. Geron, che abbiamo già conosciuto, altro musicista, produttore poliedrico ma molto creativo, perché poliedrico in alcuni casi sembra essere, tante volte viene utilizzato come una aggettivo buttato lì così, invece in realtà è, insomma, ha un peso specifico parlare di poliedricità di una persona, di un artista. Vittorio De Angelis e Napoli Essential Funk, un brano che è stato pubblicato per Irma Records. Leo Pesci, che insomma ha una carriera musicale sempre molto variopinta, dinamica e grande qualità, e mette insieme ovviamente quella che è la tradizione del funk napoletano, che per me è uno dei più imbattibili in assoluto e nel mondo. C'è questa proprio anima forte, anima di strada, che esce da tutti i pori, è qualcosa che è difficilmente ripetibile se non ce l'hai nel sangue. Puntata numero 39 di questa nona stagione di Two Tape, perché la penultima, chiuderemo con la 40esima puntata della nona stagione, insomma poi ripercorreremo un po' della parte di questa nona stagione, perché insomma è stata lunga, 40 puntate in cui abbiamo parlato, ascoltato musica, fatto parlare, insomma, quindi c'è tantissimo materiale che abbiamo visionato, ascoltato, approfondito, sia di novità discografiche italiane e straniere, sia ovviamente di grandi dischi del passato, perché le cose vanno insieme in questa puntata. Novità discografiche, fondamentalmente qualche cover molto anche interessante. Di solito le cover non tanto le tocchiamo, ma ci sono dei casi in cui vale la pena farlo, perché hanno una sorta di una certa qualità, come questo brano qui, che di Edoardo De Crescenzo, che tra l'altro noi abbiamo anche incontrato anni fa, a proposito di Four Flies Records, nel disco Paisa Goat Soul, che racconta l'esperienza italiana di alcuni compositori italiani nei confronti della musica straniera, diciamo. Piano Bar di Susi, questo progetto di Bodyless insieme alla voce di Mary Pia Pizzolla, scusate, perché sento un sottofondo musicale strano, un'interruzione musicale, non riesco a capire quale sia, ma troveremo sicuramente il fastidio che arriva. Eccolo qui, oh, finalmente l'ho tolto. Allora possiamo dire le cose in ordine. Bodyless insieme a Maria Pia Pizzolla, Il Piano Bar di Susi, questo brano reso famoso da Edoardo De Crescenzo.

brano ascoltato fino alla fine, siete in ascolto voi invece di To Tape, la puntata numero 39 di questa nona stagione. Siamo arrivati praticamente alla fine di questa nona stagione, sto iniziando a dare i saluti anche se c'è ancora tempo anche in questa puntata, tra l'altro tantissima musica ancora da ascoltare. Alla fine avremo anche l'audio racconto dei Taxology, progetto musicale molto particolare che unisce la botanica alla musica psichedelica in particolare. Avevamo raccontato qualcosa in una puntata anche in cui abbiamo un po' di più sviscerato questo tema della musica legata alla botanica, al suono anche proprio delle piante, all'ecoacustica in altre puntate, insomma un tema che abbiamo toccato in diverse occasioni sotto diversi punti di vista. L'abbiamo fatto anche quando abbiamo ascoltato questo nuovo progetto che si chiama Taxology, progetto italiano, e anche questa è la bellezza di quando portiamo avanti delle puntate, costruiamo delle puntate che sono molto incentrate sulla musica italiana, perché scopriamo cose, dischi, progetti che hanno matrice paesana del nostro paese, con paesana o nazionale, mi sfocciava dire nazionale, che però sono assolutamente esportabili e possono essere. Tante volte abbiamo fatto anche il giochino del vi faccio ascoltare un disco e poi parliamo, facendovi poi scoprire che era un disco italiano assolutamente non comprensibile sotto diversi punti di vista, quindi insomma dall'approccio esterofilo, mettiamola così. Cool Cat invece è questo brano degli Astri, progetto musicale che ha sempre alimentato questo dialogo tra l'hip hop e il jazz, che oggi continua ad esistere. Questo è un brano bellissimo e questa cosa è bellissima, questo Cool Cat con MC Akil Dasan, sono tornati con questo singolo che unisce un po' queste due componenti che hanno sempre contraddistinto appunto questo gruppo musicale, questo progetto musicale, questa visione musicale. Il nuovo album, che se un singolo non è buttato lì a caso, ma fa parte di un nuovo album Snap Crackle and Bop che sarà previsto in uscita in autunno. Cool Cat che ci ricorda quanto hanno costruito proprio gli Astri a proposito del lavoro tra l'hip hop e il jazz, questa sua evoluzione, questo rapporto che si è evoluto nel corso degli anni e di cui abbiamo parlato veramente tantissime volte. Altro tema centrale appunto di questo programma. Gli Astri sono conosciuti e hanno portato il jazz e l'hip hop alla ribalta con questo brano qui che si chiama Cantaloupe, che ovviamente utilizza anche la tecnica e l'arte di fare canzoni con altre canzoni, è quella del sampling. Allora che facciamo? La ascoltiamo insieme qui a To Tape? Ma sì, va!

Brano pettinatissimo questo di The Fats Wave, dove avrà ascoltato il grande classico di Astri, in attesa poi del nuovo album che segna il ritorno in autunno di questo progetto musicale che ha unito e ha portato al grande pubblico questa commissione, unione, questo matrimonio tra hip hop e jazz, che ha creato veramente evoluzioni diverse, percorsi importanti anche proprio per l'evoluzione della musica, anche nell'ambito pop, insomma, ha toccato veramente diversi punti. Ma a proposito di evoluzione della musica e anche di contributo al suo sviluppo, alla sua crescita, il progetto The Fats di questo artista direi più che eccentrico ed eclettico, più che altro è un grande producer, grande digger, Pete Baumgartner, che ha avuto la possibilità di accedere agli archivi della Music Production Schwarzwald con un grande senso per il groove, per le melodie, per riscoprire grandi classici, restaurare grandi classici anche di star appunto globali come Oscar Peterson, da cui è tratto questo wave, alla Fitzgerald, George Duke. E questo disco che verrà pubblicato in autunno, no, a luglio, anche con questo disco qua, è l'unione e la possibilità, si chiama Be Looped, è l'unione e la possibilità del producer di The Fats di entrare in contatto con la più antica etichetta tedesca jazz, che è la MPS, e per questo progetto veramente incredibile che mescola, unisce il suono del passato con una visione della contemporaneità. È un collage musicale che combina il suono praticamente più perfetto degli anni 60 agli anni 80, con questo approccio molto lounge, per dimostrare anche che il jazz senza tempo e anche le moderne piste da ballo possono accogliere questo tipo di sonorità. D'altronde lo abbiamo visto nell'evoluzione del new jazz, del jazz inglese, in cui appunto i jazz di formazione anche accademica classica si imbuttano nella pista da ballo, fanno parte, anche fanno comunità nel mondo della clubbing, e poi portano dentro le loro composizioni queste esperienze per creare quello che poi si chiama e viene chiamato oggi il new jazz, nello specifico new jazz inglese. Ascoltiamo un altro singolo di questo progetto bellissimo in cui Loop prende il sopravvento. Questo brano di Oscar Peterson, lo stesso The Fats ha detto, c'è una parte di 5 minuti di assolo pianistico e quello lo lascio ai jazzisti, invece mi sono concentrato anche in questo caso su un loop, su uno spezzone del brano che potrebbe andare avanti all'infinito, e effettivamente è così. Un altro brano, questa è This Girl's in Love with You di Ella Fitzgerald.

Beh, questo è un brano per le piste da ballo o piste da relax. Super Freak, Soul Sugar insieme ai Dub Shepherds, quindi pastore del dub in questo nuovo singolo. Tra l'altro stavo guardando nell'archivio di Tutape, abbiamo ascoltato un altro singolo in combinato insieme Soul Sugar, che ha unito Soul Sugar e Dub Shepherds proprio a metà del giugno dello scorso anno, che evidentemente arrivano a ridosso dell'estate a lanciare queste bombettine. Poi in realtà hanno pubblicato un disco collaborativo, Blue House Rockin', e questo è un nuovo singolo, quindi in successivo a quello che è stato poi il loro primo album collaborativo. Probabilmente ci sarà un altro album insieme. Puntata numero 38 di questa 39 di questa nona stagione di Tutape, la penultima. Questa è una cover che potrà essere utilizzata, perché ci sono DJs all'ascolto, è sicuramente una di quelle chicchette che potrete liberare. Tra l'altro c'è anche la versione dub sempre di questa cover, Super Freak, Rick James, brano storico che ha infiammato piste da ballo di ogni tipo, di ogni mondo. Un brano invece che ha infiammato in realtà i teatri, i palchi di tutta Italia, un brano Creusa de Ma, uno dei brani più rappresentativi di Fabrizio De André, riletto da questo giovane artista tarantino che è Stefano Palmieri.

Seconda parte di questa 39esima puntata di Two Tape, la penultima della nona stagione. 1176, questo progetto inglese del disco, il singolo del duo britannico che ci porta poi pian man mano all'album che uscirà a settembre, Day of Unrest. E chi c'è, proprio tutta la poetica cinematografica dei film spy, James Bond, lo so che l'avete visto mentre ascoltavate questo brano. Someone's Always There è il nuovo singolo di questo duo che ci porta all'inizio di questa seconda parte della 39esima puntata, in cui ascolteremo ancora novità discografiche italiane e poi alla fine avremo l'audio racconto di Taxology, progetto che unisce la botanica alla musica. Loro invece sono i Camon Tigre.

0: Silengri Gospel Camon Tigre insieme a Taito, questo progetto musicale, questa unione tra due mondi musicali che hanno sempre condiviso diversi aspetti delle loro esperienze. Un brano che è nato, pubblicato contemporaneamente in due progetti, quello del collettivo appunto Camon Tigre e quell'altro appunto di Taito, che da sempre collabora con i Camon Tigre sin dagli esordi. E non c'è quindi un featuring, ma c'è un'unione di intenti, un po' un'atmosfera invece questa. Prima siamo entrati nell'atmosfera di James Bond, in un certo senso questa invece mi ha dato quella intenzionalità da colonna sonora da film un po' più fantascientifico, anche un po' distopico, come può essere ad esempio Blade Runner. E questo brano è stato descritto dai Camon Tigre come l'unione di appunto di intenti tra persone che si conoscono veramente da una vita, quando si dice ci si capisce con uno sguardo. E quindi quando Taito ha chiesto appunto la collaborazione per questo disco, ovviamente per il suo nuovo disco, ovviamente i Camon Tigre non si sono tirati indietro. Camon Tigre che saranno in giro in Italia, il singolo è uscito venerdì scorso, quindi è proprio freschissimo, caldissimo, dipende dal punto di vista dal quale lo volete vedere. Saranno in tour quest'estate, un po' in giro da nord a sud per l'Italia, quindi insomma non perdetevi l'occasione di andare a vedere dal vivo i Camon Tigre se avrete l'opportunità e se saranno appunto nella città in cui vi troverete in quel momento, non necessariamente la città in cui abitate, ma magari vi trovate, non lo so, l'11 luglio, adesso sto riguardando le date, l'11 luglio all'Aquila, per esempio, potrete andare all'Orbit Festival a vedere appunto i Camon Tigre dal vivo.
1: Surprise egg. A quite astonishing commodity. The surprise of the Kinder Surprise egg is that this excessive object, the cause of your desire, is here materialized in the guise of an object, a plastic toy which fills in the inner void of the chocolate.

altra novità discografica di giugno, Fiesta Alba, che arrivano con il secondo EP Drops of Sunshine in the City of Spectres, quindi gocce di sole in una città di spettri, questa band misteriosa romana che dopo un anno da Pyrotechnic e Babel hanno pubblicato questo nuovo EP. Sono 5 brani in cui è contenuto anche questo brano Kinder Egg Surprise con la voce di Slavoj Žižek, un brano che però si trova soltanto nella versione fisica dell'EP, quindi questa è una sorta di Create to Tape, una sorta di premiere, mettiamola così, ecco, è una cosa che potrete trovare e ascoltare questo brano soltanto se prenderete la versione fisica del disco. A Create to Tape lanciamo anche un po' chicche, facciamo ascoltare brani che non trovate magari in, appunto in rete, che non sono facilmente reperibili. Ovviamente vi do anche questa possibilità di ascoltare, diciamo chi è ascolta to tape è fortunato, fortunata, perché ha anche la possibilità di accedere a brani, a archivi storici, archivi culturali, che o brani o documenti, ecco, culturali che difficilmente potete trovare in giro se non interpellando l'oracolo del futuro della musica, che è 2Tape. Là sono andato un po' oltre, però Fiesta Alba continuano il loro percorso di sviluppo musicale e anche percorso politico attraverso il loro progetto musicale e l'evoluzione musicale che unisce la base, il math rock, insieme a una contaminazione di diverso tipo, alle poliritmie fino alla drum and bass, all'elettronica, anche kraut rock, quel tipo di approccio alla musica elettronica, il kraut rock, in questo disco in cui partecipano, in questo caso partecipano delle voci della musica e della cultura romana. Sicuramente ci torneremo anche con l'inizio della nuova stagione di 2Tape, che sarà la numero 10, decima stagione l'anno prossimo. Incredibile, faremo qualcosa di pazzo, chi lo sa, ma sicuramente quello che faremo è continuare a diffondere musica che difficilmente trovate nelle altre radio, a indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica, quindi cercare di capire attraverso la musica di oggi quello che potrebbe essere il futuro musicale. Palomar, seconda, prima volta qui a 2Tape.

Quando parliamo to tape di musica, facciamo e di novità discografiche, parliamo soprattutto, spesso parliamo di esordi, perché quello che significa indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica significa anche spesso andare a scovare, a cercare quelli che sono i progetti appena nati, per vedere, tante volte anche per seguirli quando poi nutriamo un certo interesse, si nutre un certo interesse qui in questo programma per determinati progetti, poi si seguono, quindi capire qual è l'evoluzione anche attraverso proprio dei progetti che sono appena nati e che battezziamo anche qui a To Tape. Spesso e volentieri è successo poi di trovare questi progetti ascoltati qui per la prima volta, il loro esordio con dischi appena pubblicati, trovarli poi, prendere la loro strada e trovarli spesso in contesti più ampi, e quindi è questo anche l'importanza di fare, in un certo senso, e lo dico nel piccolo, scouting, che ormai le case discografiche non tanto fanno sempre di meno, ma per fortuna esistono realtà come etichette discografiche e anche promoter, uffici stampa, che puntano anche alle novità, agli esordi, scusate, più che alle novità, ovviamente anche le novità discografiche, ma agli esordi, come nel caso di Palomar, questo progetto che nasce a Siena qualche anno fa. È una progetto che nasce dalla pura e semplice condivisione, da sessione di improvvisazione, da condivisione di ascolti, da chiacchiere, da conversazioni in generale sulla musica, sia quella ascoltata sia quella suonata. E questo è appunto la conclusione di questa prima parte, della prima parte di conoscenza. Disco che è uscito il 5 giugno per Hora Records, Palomar, il disco omonimo, in cui mette le mani anche addirittura Matt Bordin presso l'Outside Inside Studio, insomma, quindi un produttore, un ingegnere del suono che mastica benissimo le sonorità che i Palomar portano all'interno di questo album, che è molto riflessivo. È un disco che è uscito a giugno, ma è un disco molto estivo. Noi abbiamo ascoltato Seconda Prima Volta, uno di quegli album che può essere, in realtà è estivo, ma è anche uno di quegli album che può essere assolutamente ascoltato e assaporato in maniera profonda anche in autunno. È uno di quei dischi che in realtà vale per tutte le stagioni, 4 stagioni. Cambiamo pelle, cambiamo passo con un nuovo singolo di JB Vibes insieme a DJ

rappresentante della scena beat strumentale di oggi, JB Vibes, insieme a DJ Tsura, che ho pronunciato malissimo prima. DJ Tsura, che è storico membro della Cuban Limited Struggle, in questa traccia che celebra veramente proprio l'attitudine più autentica all'hip hop, esce per Sghetto Records, realtà che nasce all'interno dello Sghetto Club di Bologna, una di quelle realtà che sono fondamentali per la musica di oggi, per lo sviluppo della musica oggi, non di oggi, per lo sviluppo della musica, i luoghi di cultura, i luoghi in cui si fa cultura, si crea condivisione, che sono anche luoghi in cui poter sperimentare, quindi sono fabbriche, passatemi il termine, della cultura, in cui poter sperimentare, condividere le esperienze, portarle su un palco e avere un confronto anche con i propri pari, senza dall'altra parte avere la paura del confronto, quindi dire sto su un palco, oddio adesso mi devo esibire, no, invece è un confronto continuo. Rimaniamo nell'ambito del beat strumentale, questo disco collaborativo tra Odino e Fulvio, ascoltiamo quattro brani insieme.

0: abbiamo ascoltato quattro tracce da questo beat tape Moonset, beat tape fuso, il disco, il titolo si chiama Moonset, questa collaborazione tra Fulvio e Odino, sempre qui a Two Tape, non ve ne andate.
1: Two Tape con Renato Failla.

0: Ultima parte di questa penultima puntata della stagione di Two Tape, sempre ai microfoni Renato Failla, come ogni settimana due ore per indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica senza dimenticare i grandi dischi del passato. In questo caso abbiamo parlato, in questa puntata abbiamo parlato anche di dischi del passato, ma ci siamo concentrati soprattutto sulla novità discografica. Abbiamo paragonato, paragone è brutto, ma abbiamo messo insieme alcuni brani del passato rivisitati, rivisti con l'occhio di oggi da producer e musicisti contemporanei. Abbiamo parlato di novità discografiche soprattutto italiane, come ho detto prima, abbiamo ascoltato anche cover di canzoni storiche rivisitate e riviste sotto altre lenti, altri generi musicali. Abbiamo attraversato parti di storia musicale attraverso quelle che sono poi le produzioni e il loro percorso, prendendo dei pezzettini, quello che facciamo questi collage musicali, lo facciamo ogni settimana qui da nove stagioni, era bellissimo. Avevo parlato bene fino ad adesso, dovevo incespicarmi in qualcosa per forza. Samuele Cima invece non incespica nel suo percorso musicale, perché continua ad evolversi, continua a trovare se stesso attraverso la musica, ad avere quindi un percorso molto organico. In questo altro brano che abbiamo ascoltato, si chiama Prima Pioggia, ci riporta un po' a quello che è l'unione tra il cantautorato e una sorta anche di rock più industrial, come può essere un artista di internazionale riconosciutissimo e sulla bocca di tantissime persone negli ultimi anni, che è Perfume Genus, che ha fatto questo tipo e continua a fare questo tipo di percorso, in cui la musica elettronica, in cui l'approccio anche un po' più industrial, la musica si innesta in quello che è una visione prettamente cantautorale. Questo è il bello anche di poter condividere cose diverse, metterle insieme e divertirsi così.
1: Mi par-

detto Mille Voci è il nuovo singolo di questa artista dalla voce morbidissima, molto soul, che con questo nuovo singolo racconta, e tante volte lo diciamo, che la musica è politica, e questo ne è un esempio lampante, perché sceglie di raccontare temi molto profondi, molto urgenti, molto presenti, molto contemporanei purtroppo. Violenza di genere, emarginazione, solitudine di chi resta in silenzio troppo a lungo, avendo anche subito delle violenze, dei soprusi, con la paura di essere poi ribaltata, per cui chi è vittima diventa in qualche modo carnefice o vittima di se stessa. È una cosa tremenda. Ancora sonorità musicali e pop, l'ultima R&B e soul con l'ultimo brano che ascoltiamo di questa puntata della 39esima di Two Tape, perché poi ascolteremo in realtà altri brani, ma passeremo la palla ai Taxology, progetto musicale italiano che mescola e unisce la botanica con la musica psichedelica, e la botanica come ispirazione della composizione musicale. Anche se siamo ufficialmente in estate, però questo brano è da ascoltare. Morama, Primavera.

brano morbidissimo con cui chiudiamo questa puntata, la numero 39 di Two Tape, la penultima, 39 della nona stagione di Two Tape, la penultima di questa nona stagione, quindi la prossima settimana sarà l'ultima, un po' faremo un po' un carosello di quella che è stata quest'altro anno passato insieme, tra ascolti, chiacchiere, condivisioni e tante cose che sono successe bellissime, grazie anche a chi sta dietro questo programma, non direttamente, ma aiuta questo programma ad esistere sotto vari punti di vista. Ma prima delle lacrime c'è ancora questa, la fine di questa puntata e poi la prossima, per cui vi lascio all'audio racconto dei Taxology. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana, mi raccomando, fate i bravi, ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Two Tape, io sono Andrea Rizzi e faccio parte del progetto Taxology, un duo strumentale pugliese. L'8 maggio è uscito il nostro album di debutto Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology, che è un concept album che prende forma dalla leggenda di un giardino mistico. Grazie alle narrazioni di Bruno Vergani, infatti, il viaggio attraverso di esso è un'esperienza che mescola influenze psichedeliche, cinematografiche e atmosfere eteree tra il retro e il moderno. La tassonomia, in inglese taxonomy, è la disciplina scientifica che studia la classificazione degli organismi viventi. Il nome del progetto, infatti Taxology, richiama questo concetto e lo modifica, trasformandolo in un immaginario musicale unico. Molti brani prendono infatti il loro nome dalla nomenclatura scientifica di alcune piante, intrecciando musica e botanica in atmosfere oniriche.

Io e Giuseppe Bitonte, l'altro membro del progetto, ci siamo conosciuti nel 2019 in corrispondenza dell'inizio dei nostri viaggi nel liceo musicale di Taranto. Arriva soltanto nel 2024 però il primo frammento di Sperimentazione Sonora, che è un pezzo che non è presente nel disco ma è di fatto un germoglio che servirà a sviluppare i 15 brani che sono invece presenti nell'album. Abbiamo scelto questo concept per il progetto perché siamo entrambi affascinati dalla natura, alla quale magari pensiamo spesso come qualcosa che abbiamo davanti da osservare, da capire. C'è un momento però molto semplice in cui questo cambia. Basta davvero poco, un odore, una foglia tra le dita, un minimo contatto. Per un attimo, grazie ad essa, riusciamo a essere liberi dalle mille costrizioni autoimposte, dall'interpretare e dal controllare. Proprio in quel momento la linea tra dentro e fuori diventa molto più sottile, quasi come se diventasse valicabile. All'inizio c'è comunque il sapere, il riconoscere e il classificare, ma è soltanto una soglia. Se poi riusciamo a non chiudere immediatamente l'esperienza con un nome o un'etichetta, come siamo soliti fare, si apre qualcosa. Forse quello che cambia è proprio questo: non siamo separati da ciò che accade, ma siamo dentro lo stesso movimento.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Touring 104.